0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato tre leader da Die Schöne Müllerin, Hermann Prey baritono, Philipp Bianconi pianoforte.
1: Max Bruch, romanza per viola e orchestra, opera 85. Violista Rainer Mog, orchestra Rheinische Philharmonie, diretta da Wolfgang Balzer.

di Max Bruch avete ascoltato Romanza per viola e orchestra, opera 85. Violista Rainer Mog, orchestra Rheinische Philharmonie, diretta da Wolfgang Balzer. Johannes Brahms, studio per la mano sinistra e mi bemolle maggiore, rielaborazione dell'improvviso opera 90 numero 2 di Franz Schubert. Pianista Louis Demetrius Alvanis.

di Johannes Brahms avete ascoltato Studio per la mano sinistra in mi bemolle maggiore, rielaborazione dell'improvviso opera 90 numero 2 di Franz Schubert. Pianista Luis Demetrius Alvanis. Édouard Lalot, Lille, 27 gennaio 1823, Parigi, 22 aprile 1892. Rapsodia norvegese per orchestra. Andantino, allegretto, presto. Orchestra nazionale dell'Opéra di Monte Carlo, diretta da Paul Paré.

0: Avete ascoltato Rapsodia norvegese per orchestra di Édouard Lalo. Lille, 27 gennaio 1823, Parigi, 22 aprile 1892. Orchestra nazionale dell'Opera di Monte Carlo, diretta da Paul Paré.
1: Franz Schubert. Improvviso in mi bemolle maggiore, opera 90, numero 2. Pianista Alexander Longwich.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Improvviso in Mi bemolle maggiore, opera 90, numero 2. Pianista Alexander Lonquich.
1: Johann Sebastian Bach, aria variata alla maniera italiana in sol minore per violino e basso continuo, variazione di Rinaldo Alessandrini dall'originale per clavicembalo in la minore Bach Werke Verzeichnis 989. Nicholas Robinson, violino, ensemble concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato aria variata alla maniera italiana in sol minore per violino e basso continuo, variazione di Rinaldo Alessandrini, dall'originale per clavicembalo in la minore Bach-Berk e Verzeichnis 989. Nicholas Robinson violino, ensemble concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.
1: Jean-Henri d'Anglebert, suite in sol minore, da pièce de clavecin et air d'après Monsieur de Lully. Prélude, allemande, courante, seconde courante, sarabande, sarabande Dieu des Enfers, da Lully. Gigue, gaillarde, passacaille. Céline Frisch, cembalo.

Robert Schumann. Concerto in la minore per pianoforte e orchestra. Allegro affettuoso, intermezzo andantino grazioso, allegro vivace. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Varsavia Filarmonia Orchestra, diretta da Witold Rowiczki.

di Robert Schumann avete ascoltato Concerto in La minore per pianoforte e orchestra. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Varsavia Filarmonia Orchestra, diretta da Witold Rowiczki. Béla Bartók. Concerto per orchestra. Introduzione. Andante non troppo, allegro vivace. Gioco delle coppie. Allegretto scherzando. Certo per orchestra. Introduzione. Andante non troppo, allegro vivace. Gioco delle coppie. Allegretto scherzando. Elegia. Andante

0: Di Béla Bartók avete ascoltato Concerto per orchestra. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in fa maggiore per pianoforte K332. Allegro, adagio, allegro assai. Fortepiano Siegbert Rampe.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sonata in Fa maggiore per pianoforte K332. Fortepiano Siegbert Rampe.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 55, Eroica, di Hannover Band diretta da Roy Goodman.
1: Maddalena Laura Lombardini, concerto per violino e orchestra in Si bemolle maggiore, opera 3, numero 5. Maestoso, andante, rondò. Orchestra Savaria Baroque. Violinista e direttore Piroška Vitarius.

Di Maddalena Laura Lombardini avete ascoltato Concerto per violino e orchestra in si bemolle maggiore, opera 3, numero 5. Orchestra Savaria Baroque. Violinista e direttore Piroš Cavitarius. Ottorino Respighi, La pentola magica, balletto su temi popolari russi. Preludio, canzone armena, danza, entrata dello zar coi fidanzati. Scena dello Zarevich, danza degli arcieri tartari, introduzione danza Korovod, danza cosacca, danza della seduzione, scena dei baci e arrivo dello zar, finale. Hannah Saul, soprano. BBC Philharmonic Orchestra, diretta da Gian Andrea Noseda.

0: puntint d'alta Gaza. Gli attivisti fermi dalla marina israeliana gli ha denunciato di essere stati fatti certe persone condizioni nia di rispetto e di violenza. I dischi che alcuni di ICE stati tenuti con la mans liedes ores e ores e ingenieron sui pezzi della Berkes. Gli era senza ega e senza assistenza legale. I video slari fuori da poter la ultima ora si alimentano l'ingia di polemiche stedute il mondo. Il presidente Israele Benjamin Netanyahu il giustifichea e il dis che l'estate in fall. L'Unione Europea e desvaliva organizzazioni per i diritti umani les domana spiegazioni e che venga rispettare i diritti della persona. Le ite in cittadini e in parlamentari stalieni. Vi ho fatto sapere che in questo mea che sia rua in do istate la teglia. Le rua ciao te tof che seguiterà e c'è il fin di settimana. Le prevedute temperature che rua passer sora via i 30 degrees, ma a mo freit de net i sperci in regione de ciao che per solit le tel mese de messel. Tela Sardegna i met 32 degrees, a Roma 20 ne fa Busan 30 o 31. E in c'è che sfin di settimana. Samonte il zero termic le a 4000 degrees. Il ciao te gira in ant ence la settimana che ven, un po' con il tempram ciao te ence de net. Ai 30 de mele pervedu traffic sull'autostrada del Brenner per una manifestazione ambientalista dalla man dell'Austria a Pontine Sin sul Zof del Brenner. Le pervedu codes e invers nord. Da mesa alle sunes da domani alle sot da sera le l'oblianza de venir fora a Vipiteno Sterzing per duci auti e invece i tir noi poderà proprio gir su stradon dalle set da domani alle sot da sera. Ven attiva una deviazione alternativa da Tarvis e Salzburg Salisburgo. Ven con Seade non passer per il prender te che la di. Vengo adesso al Sutirol, ora che a Pontine venu d'ombra che vint outes de più lei per notta mensch da cinquantenni in ca. Che es lei daci dell'Istituto de Statistica Provinciale che ha calcolato a Pontine che sia utessi a ultima riuscita pubblicata in che. Ter ranking di comuns ora che l'estate il maggior numero de per notta mensch le enci comuns la dins Jasmin Ferdic.
1: I numeri è impressionant. Salniecamo cumpede 1,8 milioni di pernottamans danda 75 anni di tutto il Südtirol, nell'inland passegno cumpede 38,2 milioni a livello provinciale, all'aumento di tos 2000%. Ma a ciò stelle il 2025 cumpede 1,8 milioni di pernottamans tans che in lauta danda 75 anni di tutta la provincia. Pro gli ultimi dati pubblicati dall'Istituto di Statistica Provinciale, il dapodai con considering spostamant tler por cicara verde comuns. In laota e ciamo maranga cica ancora se tratta del stesso ranut. Pro la statistica da in lampa se e c'ha stel su insom la classifica. A tira de dol comunde salva e spocal de badia. Det lidl da ince che da ja in 2000 in ca il numero de les nudes aumente più da san go caldi per notamans. O di al vagna da l'erc più gest schmai romagn mesanamanter manco di.
0: Carl Insam, il giornalista storico della RAI Ladinia, l'ha presentato in stadì a Ortisei e Liber sulla storia della radio e della televisione Ladinia. L'occasione è stata il giubileum di 80 anni della prima radio RAI Ladinia. L'era il 1946. Sention Carl Insam che ne conta della Nadekis Media Ladins. L'intervista a Ele ad Ucietres le sé de Margherita de Tomas. Sention Insam.
2: Ich bin nicht mehr in der Prim Anik von der Rei, von der Selt-Redaktion. Ich habe auch gefragt, dass ich hier eine Lehre der Notizien habe. Ich war ein Korrespondent der Ballades. Ich habe trainiert in der Provinz 30 Jahre, aber ich habe gesagt, dass ich fahre, aber ich bin eine Person, die sehr kurz ist. Ufficialmente il Payan, c'è cioè un Payan giornalista, no? Poi sono usciti a Krim, poi Max Tosi, Tresel Gruber, Don Mazzelli. Insomma, da provare due che esprime che due belle morte, no? E io mi ho un po' contato, mi sembra che fosse una santa, ma tradurre un po' schiadum, no? Io mi ho schiadum tutto, il tantissimo, io voglio fare la prima parte, i primi 40 anni della storia della Radio Ding. 10 anni miei, ma 30 anni d'anche Ruas, no? E lui è bello, un po', e poi già in pensione di Zavedi in anzi, poi Laura Giuz, ma gli sta una roba con la soddisfazione, i robi ho preso un po' un grumon, e sono anzi Taudmez, giunta a Prota, Taudmez, e alla fine finirò un libro un po' ben po' grosso.
0: 80 anni di radio e televisione ladina è importante per tenere su la mendranza e anche per saper conoscere fuori di qua.
2: Sì, già che con la televisione ho fatto il salto per l'Italia e l'Ursa, ho fatto conoscere a livello un po' più provinciale, la che ho anche tutti gli italiani, ho anche fatto. Finché fa la radio, France non è un due, ma quando ho avuto la televisione, che è un momento strano, perché anche tutti gli allora i scialdi, quando ho fatto la prima doxa, il risultato è una strana, perché allora la nostra trasmissione, ma fa più tutti che la links, che gli scialdi di più, no? Perché quando fa la nostra trasmissione, per me, ci muoviamo anche la tutti gli e io ho anche quella, e perché

0: So es fat conèixer i cal estar la meva idea d'avui poc temps, ma té una bona posició d'horari.
1: Colo del stat el fat più da marevea de chi seng alla rai la dinia.
0: Ma le due persone sono già i pionieri, ma che ma più fanno impressione o danno con c'è passione che la roba. Pian via da Max Tosi, forse al cri, pur che l'anche morisse, 3 ottobre. L'unico che mi è mucciato è stato Don Marziano Massi, che mi sa proprio la conoscere, che fa una persona veramente che fa troppo per la radio Ladin. Ma poi dopo avrei proprio lì di fascia Sora Pera, i Claudio Gabrielli, Caletto Baisi, perché non fuori un grosso persone che ci aiuta. E quelli già c'è anche per guardare la persona buona Moroder, con Alex Moroder, il Valbandia Fostacchio Costa, la Gran Stizza, che dal 5-3 in anzi ho cominciato a leggere e poi allora collaborare finché è morto l'anno 3 perché io mi stia stato per due stia sciali su chi collaboratore da Ordica gente con una gran UE laurea e mi ha pagato da poco ma io fa veramente e ha gran merito perché mi si dedicato a quei libri a quei che ho battuto no?
1: De chi segna in c'è sviluppo tecnologico Carl Perla Ence della generazione del davenir.
0: Ah, io dopo tutto sviluppo no, spian via quella vera macchina da scrivere con Tastimo, no? E poi avere il computer, il primo gran, grosso, per fare più stile, in cui fai il montaggio con stas. Ma io credo che i giovani che vengono qua hanno una mentalità di Francia e la fortuna di avere tutto più saurino, tutto più agilone, no? I tempi si sono mudati da sangue, no? Ma a me mi sa che la Rai Ladina sta stile a grande banca, anche con i giovani che vengono qua, sia per radio che televisione, perché la radio che gran consiglio non è da lì, ma basta che vengono coerenti, vengono obiettivi, curiosi, e non si lascia condizionare che è l'importante, no?
1: Il libro sulla radio e la televisione ladina è venuto pubblicato dall'Istituto Ladin Micura de Rù. Sentiamo la direttora Irene Prinot sull'importanza di media ladins.
2: Questa è una cosa da son importante, il Radio Ladin, che l'ha anche dimostrato gli ultimi 80 anni che la comunità ladina tenga ad a livello dei ladins della Dolomites, e in sci anche ogni singola valeda con si idiomi, a pudu anche audire gli altri idiomi, si che una grande importanza. E poi, senza altro, anche per la gruppa di Rujneda Tudescia italiana, che ha la possibilità di nucciare anche da la TG regionale da scute su anche l'ingaz ladin.
1: A pede ence la conoscenza di quel che succede ence te l'altra valede sladines. Del libro di Insam no demo la storia della Rai Ladinia, Pontin Sintion Sunches, la caporedattore di Ades della Rai Ladinia, Cecilia Mazzel.
3: Carla ha fatto un gran lurier di Ressida, anche perché sto libero del tolite no demo la Rai Ladina, ma la Rai Nazionale, con quella nascita in Pruma, tutta l'affare che è stata, da poco con quella nascita a Santa Busan, con quella nascita il programma Estodes, da poco tanta fatica che ha fatto la Dins per stare fuori una lerga, e da poco tutto il sviluppo che è stato a mano, che sono tante di attività e di vita per la comunanza ladina credo che sia un documento di gran valuta perché appunto riporta tutti chi sfaccia avvenimenti la persona che è stata giù i pionieri chi ha fatto chi è stata giù chi ha padie proprio una storia bella per noi ma bella anche per tutta la comunanza perché la conta anche della Tagesha o conta degli italiani conta amico tutta la storia della senta della Rai de Busan.
1: Alla presentazione del libro c'è il direttore della senta della Rai de Busan, Paolo Mazzuccato, e il Sention.
4: La sua presenza, la presenza della lingua ladina, di Rai Ladina, nel palinsesto di Rai Alto Adige è molto importante, è un punto di riferimento che viene molto seguito, non solo dalla popolazione di lingua ladina, ce ne accorgiamo quando cambia qualcosa nella programmazione, per cui arrivano subito le chiamate oppure le segnalazioni sui motivi di questo cambiamento. È un segno di attenzione, affetto e naturalmente questo a noi fa enorme piacere e ci impegna ad essere sempre più vicini a questo territorio con le lingue e i mezzi che lo contraddistinguono.
1: A Geffer onora Carl Instam a tutta la radio e la televisione ladinia Ence a tutta la popolazione donca in stadio Ortisel Rece presidente della provincia di Busan Arno Kompatscher.
5: Ja, Radio- und Fernsehnachrichten in der eigenen Sprache zu haben, auch andere Sendungen, ist von fundamentaler Bedeutung, noch dazu für eine so kleine Minderheit. Es geht ja darum, dass man in der eigenen Sprache auch Informationen erhält, aber das vereint ja auch das Sehen und hast du gestern gesehen. Man redet dann darüber und außerdem ist Trail beispielsweise auch weiß ein Moment, wo auch die anderen Südtiroler, Südtirolerinnen, die anderen Sprachgruppen hinschauen und das Ladinische für sich entdecken, die Bedeutung auch der Sprache und der Kultur. Und ich denke, dass das ganz einfach unersetzlich ist und ich bin froh, dass das auch in diesem Buch so gut dargestellt wird.
1: Così il presidente della provincia di Busan, Arno Kompatscher, e il libro di Carl Insam le da poter trovare all'Istituto Culturale Ladin Micura de Rù. Vengono adesso restonte Gardena, già che la scontreda la era Ortisei, invece resono adesso invece di Seceda, o là che le vegnume tu na neva stengia per e più controi per il numero di auti che forenea su Simon Moroder.
6: Seceda in rajon sota scunanza, pur un po' il milest auti camions che fornea su de vierz de Mastle. Il sistema vedel la stangia sacristauta na butonia plu. Il comune de Santa Cristina a Zang, de Breda con la Furrastela, muda la stangia, il sistema de control. De plunas dis Martin Resch, assessor del comune de Santa Cristina.
7: Also nur duke la vedlas bara kala. Ne genia plu il forbende boria bine ino an touch per la fe funzione per kal on ausponato da decision de metrsu na nuova sbara e de digitalize pon angla ces. Kal vuol dik ki kuol frune su muss a fe la domanda tres portal de i dati deita pon la targa del veicolo con calcoli quel pon anche fornesso e questa domanda va pon automaticamente inviata alla forestella, la forestella controlla pon dosh i dati pon anche dratch e ti manda pon con un click l'autorizzazione. Donos intender hier kes sistema moment a kes sistema anche un punto di forza, il punto di forza che lì che un nieder chi vuol fe la domanda muss andier plugit comune. Ma poi fa la domanda da cosa admette, can cluol, io la cluol. La forestella è in Cilang, c'è di più di botta a de ora l'autorizzazione, e mossa a me fa un clic, e anche per noi c'è l'amministrazione comunale, e lo alla fine della stagione già torna una lista, e può un ti mandare anche la contas a chi ha fatto la domanda.
6: De più la categoria e prieges per poter passare la stangia.
7: Per esempio, i residenti che stanno nella regione Scunanza, che pagano un fixum, 350 euro. Per chi ha un'attività commerciale, non si può fare per l'anno fronte su, pagano per il mese da 3 tonne in mese 4 euro, da 3 tonne in mese fino a 7 tonne in mese 7 euro e da 7 tonne in mese in su, praticamente per i camion per il mese di Bandebobsorge e lo pagano per 24 euro.
6: Il 2025 hanno da 7.000 auti o camions che fornono su, 1.000 di più di l'andanza.
7: Più auti che fornono su e più che naturale si consuma per la strada e l'amministrazione comunale spende circa 50-60.000 euro all'anno per mettere in apposta la strada e con questa strada sono noi un po' in da Corina, da Pert.
6: La regola si desfrantes all'ora del mesmo che un tol per fornono su. Audion Manuel Zelger, Kommandant der Polizei des Kommune Santa Cristina.
8: Il regolamento per i motors che va in Cile, che muss fare la registrazione online, già per la licenza da fornesso e paga per 80 euro fix betrag per tutto l'anno e per fornire l'onge la stangia su. Ho un fornire manco, più che il tempo, ho il mio buon fatto, dit. Per i tractors che va su a Tofani a Sia in Cile che è una targa d'anca e lo già più dal comune un telecomando poi lui fa la domanda e poi va già ri della stanza fuori con il telecomando sia su vir sia giù vir.
6: Il sistema vede la carta di buttare più tanto a lui a già che lo veniva dato in alto o barate da svierica il ne fa venire più mese tenere la compagna sotto controllo.
8: Il fa a visa 1000 Hz in Cantaur e a Druedas l'ultimo anno fa belau 300 Hz a Druedas che furono a passare in giù.
6: Un cervello turista prova a muoce su, can la stanza si già arriva per lasciare passare giù auti o rodas.
8: Lì è full stieres, che non è dato che vuole tutti i cerda e non c'è neanche la tofla si gli ultimi anni si hanno da tre stai buoni ma due su con la stangia e perché sono sprong con quel sistema le tue targa da se si non è più su in Cile.
6: Perché ci sta il cedo danza di zare la strada di Plesinaz per anche la piazza per gli auti sa cristauta sarà plena. Il comune anciao sai prese per poter lasciare gli auti e l'unirà anciao fatto più controllo sia per la piazza di auti che per la strada di Virs de Mastle.
1: Giorno adesso alla Pli, in domenica le venue fatta a Puntina la Pli de Maleo, una presentazione pubblica della candidatura dell'archivio della PIEI fa patrimonio documentario UNESCO. Matteo Taibon.
9: Document schwedli metus fora sot wieder, manuskript dal 13. Secul ennant, disco testimonianza de Chonstein d'importanza storica. En sche jang mostre ai interesses na pice pert dall'archiv de Calogna. Philipp Toloid, l'archiv provinciale, illustre les caratteristiche dell'archiv i su documents più importanti o interessanti. D'antri documents arcunce siet duicion scatores n'indulianza dal 1293, quelle document più vedel sung la ligia dal plan, con le premia da incelen nom Marubium por Mareo, o endere consacrazions de liges, formazion debatto por le sefums, o na contestazion amploanco via ad un consua cristiana, lebatto de Catarina Lanz, o incen un lamont de matrimonio de aquelum ea impotent. L'endunada pubblica è stata por trec n'occasion da chafé na picia sorrevision sun l'archiv, puc conosciu incela gente dal post, al di un Felix Ploner la cooperativa por Mareo.
10: Nos duc ne sang avisa ci cale leite, ma non sang chafé es perc, cosa avisa ci cale leite, cosa de je da yang, perché è che le prime vare per la ciodei di giunga nostra comunità ci cale leite, ince nos dan pare ci cale leite.
9: Dal cadre dal progetto PNRR per l'attrattività dei paesi storici e numetuagi dall'amministrazione del Comune di Nantes, le progetto La Pli Entesurde de Scorì, che la cooperativa per Mareo porta a Nantes. La pro ince l'intenzione della scemettere l'archiv de Calogna dal patrimonio UNESCO con le programme Memory of the World. Es un pa ottimist al di un Felix Ploner.
10: Io sono davvero ottimista perché abbiamo due le grandi interessi non solo della nostra comunità ma anche da fuori. Le tesori dell'archiv che è centrale del PNRR e anche hanno tutto il contatto con il professor Pierluigi Petrillo da Roma hanno detto che ha veramente un gran valore, cioè che è l'esperto di questo dossier da Meninatle scorso UNESCO e perché sono ottimista. Le tru è lungo ma non sono tru.
9: Un che Felix Ploner. Giada Tortora, Elena Greggio dell'Università Unitelma Sapienza Roma, Laura Fora con il professor Pierluigi Petrillo, le dossier per la candidatura. Era sa spieghi le modalità al di un da Giada Tortora na valutazione dell'archiv de Calogna della Pli.
11: L'archivio sicuramente rappresenta un patrimonio davvero unico, di importanza storica e culturale notevole. Naturalmente noi diamo ecco una valutazione interna, il nostro parere di studiosi che hanno avuto l'opportunità di conoscere questo tesoro e ne siamo grati. La valutazione tecnica purtroppo non spetta a noi.
9: L'Unitelma, Università La Sapienza, arginia ca le dossier cui va alla Commissione Nazionale Italiana. Questa chier fora d'ante di proiec. Dal 2027 ne impormen in Nant due al Comitè Internazionale dell'UNESCO. Nel pania treppa concorrenza al Giungiada Tortora.
11: E il programma Memoria del Mondo è in realtà poco conosciuto. Ci sono esempi di archivi di documenti di eccezionale valore in Italia, attualmente ne sono iscritti 13, ma la concorrenza su questo ambito non è così accanita come per la Convenzione del 72 sul patrimonio tangibile o quella del 2003 sul patrimonio intangibile.
9: I Sharanegesnia, Trepes Briespornia.
10: Le proiette atlò, l'archivio finirà saldè in a disposizione della gente, perché le dossier possono per noi sono insegnanti, perché si non runia, ma che ne possono si diantante, intanto runia ruia questo obiettivo, ma ne seguì tanto per due.
9: Un che Felix Ploner la cooperativa por Mareo. Elle stilon bold qua metu agile proiet PNRR por valorize le paes la pli. Tai documents quen spiegel dai sequi ince details interessants.
10: Ja, ince lete cose sora les vaccinazions di giù, non sang al bile Covid, mo sanciarat la lete, per ince bella danda, c'on ein custes cose, che non regna se la se vaccine o ben, o ci fa giumpa con chi smitun, son se, perché questa la storia se veng interesse in do a l'um, i se se brodera di giunso.
9: Un che Felix Ploner. Alla fin de mai gnarà le dossier de jeu, spo valuterà le ministère italien, salvang nant met man liter a Paris. Le tru e ciamo lung.
1: E c'è da zona vegeda alla Triennale Ladina e al Piest Richard a Greiter, perché che domani lì la vernissage del Museo Ladin Castel de Tor. Il titolo di questa edizione è Intrecciamento Ladin, con il centro e il centere e il fer musica, Jasmin Ferdig.
12: Co colliaia pa la musica les realtés ladines, ci relaziuns invisibles il padantar por sones, natura e l'ergs vitales. E popa la musica da idee da vire da nu e capi da nu la collettivité e l'union, A kastas domandas se dedicai a la mostra collettiva dles davania dases e di davania dus del concurs artistic triennale Ladina 2026 e del pest Richard Agreiter. La triennale Ladina roia in Cajana su ottava edizion al Tolpert, Isabel Pitscheider de Gardana, Ernestina Abbühl di Grijungs, Barbara Tavella, Tobias Tavella, il duo Juli Q e Fabian Feichter, Dutschkater de la Valbadia. Arnold Holzknecht de Gardana a davaniel pest artistic de scultura Richard Agreiter. La pratica del chanté, il fa musica e due pilastri fondamentali della cultura ladina, del passé e del present. Chanté sonè de Borriada rappresenta da tre zinca l'occasion por carie nunion armoniosa. La relazione musicale si incunta gli individuum sti don vita an esercizio d'accordanza collettiva che se desleria fora dalla sfera artistica a cara sociala. Polifonia e polivocalité e occasions por alimentare sentiments ce che l'equilibre, la partecipazione e la collaborazione. Il rit de la condivisione se trasformai all'espressione artistica tena pratica de socializzazione e de comunità, de la scutesse e de la rappresentazione tembarat costant con il territore. Il carattere emotiv de les persones ladines, di alla lunga ste caratterizzi da una certa spaurite e malsegurazza, forse por causa de la cultura de mendranza, storicamente ordagnara stada fracciada ite, danter influenza studasces italianas sa trasformet una sensibilité particolara. In scioince por il chanté e por la musica che ha da su apert portea l'interpretazion la realtà tres una forma distintiva de bunté espressiva e de empatia cun la natura. Notes, sons e melodias fecince fora lingaz l'intimité, fora de comunicazion che implas la loccia de lingazn, intrecciamant de sensibilité nia da capi, esperienza de interconnessione esclusiva con l'umano e il più che umano. Le opere realizzate dalle artiste e dai artisti selezionati per l'ottava edizione della Triennale Ladina e del pest Richard Agreiter e mettute fuori dal Museum Ladin Castel de Tor, pita in scenodlada approfondita sulla cultura musicale ladina e sua relazione con la natura, mo animaia ince alla riflessione. Curadù la mostra e Andrea Lerda. In domani va la mostra collettiva inaugurata, più avvisa dalles 6 da Sara. La mostra collettiva romain spodaudaicina ai 27 di settembre.
1: E vengono adesso a fascia, il bullismo e il cyberbullismo, tedute sia formes e età, le vengono trattate duci le vie di scuola, ladina te fascia. E il percorso fenico spettacolo porta ad alta cenacea Moena, Cecilia Mazzel.
13: E Chino de Cenacei e il Teatro Navalge de Moena sa in pieni de genitores, fredes e sores per il spettacolo dal titolo C'era una volta un bullo. Un progetto che ha trattato duci le vie della scuola con l'obiettivo di mostrare la forma differente del bullismo. L'era i picchi della elementera del 60 portando con entusiasmo questa prima forma di bullismo o la che somea un zic. Un progetto in via via da una vis della provincia dal titolo Diamo voce al rispetto, presentata dalla insegnante Alice Vinante, ha entusiasmato la stand Coradini e da loro per via Dutt. Scutton su Alice Vinante.
14: Non spontan via con ter mingol calchele il bullismo anche se bec donca te la scuola popolera, ma incede co che il bullismo dolva in ant te la mesena te la scuola autes e incede co che se il ben fora anche se ven gregn che fosse il muda mingol sia forma ma resta sempre una forma de melster anter la gente e le sempre senestre in resonera a bon cont le da senda conte il fer.
13: Un spettacolo o la che si è potuto intener e vedere il bullismo te desferentes fases da chi più join ai studenti scolesi della Mesenes fin alla scuola autes. Ence i gregni ha portato anche il tocco là che non è stato nessun rispetto. Un spettacolo sta la regia di Michela Marangoni che allora coi bec e la bezzes.
15: Il tema è molto delicato, è complesso e avevo paura di non riuscire a trovare la chiave giusta perché non volevo essere retorica, non volevo che si puntasse il dito perché le questioni sono delicate, riguardano i dolori e le sofferenze, quindi davvero ero preoccupata. Poi con la commissione bullismo abbiamo lavorato perché mi interessava anche parlare di qualcosa che esistesse qui in Val di Fassa, cioè di qualcosa che i ragazzi potessero riconoscere. conosce. E allora con loro ci siamo confrontati e poi avevo un'idea di emozione all'inizio. Poi ho incontrato i ragazzi e lì loro mi hanno aperto una grande porta. I ragazzi e i bambini sono potentissimi, ma hanno anche una grandissima fragilità. E farla vedere non è facile, non la fanno quasi mai vedere, perché comunque l'essere forti, fare il duro, è la cosa che a volte funziona di più.
13: I studenti e la studente della Mesenes hanno sa sia in realtà del bullismo, mingo più violente, e chi della scuola ha un bullismo o la che vende giù di una forma fisica di una compagna. E da polvo in scena i grain con le altre forme del bullismo, dalla ella che ha un pop e la ven abbandonata dall'amiche, all'offizio che ne ha informazioni, finché anche noi veniamo a cercare chi domanda le onde del post. L'obiettivo è portare una riflessione sui comportamenti e i padimenti che chi per portare a Ietas a mo a licevinante.
14: Dison che il ziel che non son le appuntin quel de far pisar la gente del, sul valore della parola sna a già che anche risonon con sa che i muide spes non se ge peisa e che per portare muide malessere alla gente non con che spettacolo son pisa che i bech l'estate la vita migliora per portare dante un fer gentil se on decente vint duc kent donca un bel numero e on rappresentanti per ogni scuola de fascia dalla popolare de Cianacei de Vic de Pozza de Moia la Mesena di Ciampedel, di Pozza Moena e anche della scuola Autes e anche questa gente non è professore se genitore che ha seduto se metterà la litta perché è importante il progetto.
13: Adit Alice Vinante, curadora del progetto e spettacolo sul bullismo teduta sia Formes.
2: E vengono ades alla manifestazione e alla informazione.
12: Il Consiglio di Formazione di Badia inviaia una sera di intrattenimento con Markus Doggi Dorfmann, più avvisando man vendres la casa Jean-Baptiste Arina a San Chachang. Al sarà daudai in scrive il Consiglio di Formazione il dar sans de vita del Südtirol, un moschedoz unico di dialet, de melodies satiriche e de emozioni, che è angles conosce da Markus Doggi Dorfmann. L'appuntamento che dite in domani dalle 8 da sera a San Chachang.
2: Domani in vendere ai 22 di me dalle 5 da sera la presentazione del numero 9 di Ghana, l'evento lette sala Danilo de Zuliante, Cesa della Mognaria, a Pede la Pieve de Saint-Jean, le pervedù l'intervento dell'autore Sanna Mazze, l'Ingrid Rungel, di Olimpia Rasom e Lucia Gross, le Ence Musica con la collaborazione della Scuola de Musica al Pentagram e Ence Marendel, Cesa della Mognaria, le la senta dell'Unione di Ladins de Fascia. Sempre domani ai 22 Tecchino de Cenacei da mesa le snef da sera le la presentazione de Nauter Liber della Colena Dolviel del Saer dell'Istituto Ladin Mason di Fasseng. Il stout le dedica a Franz D'Antone Pascalin fotograf. Il Liber il venerà a presentare ai 28 de me da mesa le snef a Gries alla Verta. E il conto del tempo reso non che in che novembre tu pievia e che le più ciaut che i tre dis, con la massima scheva sue che le sagionci de gres ma ores che la media de sagion. Podessa esser ence escursion termica te la valedes, se podessa ruera tocere ce 21-25 de gres a pontin ence tenosa valedes. Con quest le dut per in che vi sposon un bel de bel pai per ne ascuta sua in cinque al notizier ladin vi ricordo che is net dalle 7:05 de crepes dal sela le Marcus Rabanser intervistata da Sara Frenner che resona de re digitela e della comprestras e il web che diventa velk de normal. Cosita donca le saluta luce stase ben

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Setta Sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Dare la digna, una buonasera, un buon scutassur di questa seconda edizione del notiziar den che sebbia ai 21 de me. In che a Moena le sta la festa con la maura autorità della Polizia de Stat per i 70enni del Centro di Addestramento Alpin. Valentina Ridolfi ne dice più e lancia la parola dell'Ambolt Alberto Kostner.
3: Sport e professionalità a Moena per il CDAN di 70enni del Centro di Addestramento Alpin della Polizia de Stat, ponte di riferimento a livello nazionale.
4: Chigiole passate tantissime gente della nostra val, e si affermai a portare le professioni degli aumenti da monte, a far conoscere Moena e tutta la val del Fasat del mondo, e a una guancia dei grandissimi atleti che io passai sempre per la scuola di polizia.
3: Rispetto, eccellenza, il semetra alla letta, l'urer adum, sicurezza sui portoi e il soccorso, i valori insegnati al centro, agli atleti e all'atletes, per dove interna carriera di formazione permanente. Te 70enni atleti e atletes Ence Ladins ha potuto trarite la mondura Roan della Fiamme Sor, a Moena i diplomes, la eccellenza olimpiche, la Ladina Stefania Costantini, Amos Mosaner, Bron Olympic de Curling a Milan Cortina 2026, Irene De Silvestro, Or Paralimpico e Schissun Cariega. Giovenu dedicata a sala del centro a Verna De Giampietro, poliziotto mort che stante l'incidenza mont.
1: Co colleghi appa la musica alla Alteres Ladines che relazions invisibiles e il pa ante persones natura e l'erga vitales, la musica per la dider a viver da nef e far capire la collettività e la union, a questa domanda viene dedicata la mostra collettiva di artisti e artistes che ha vinto il concorso artistico triennale Ladina 2026 e il PES Richard Agreiter. La triennale Ladina lo sia ottava edizione che stanno. La opera di Ladines per la Triennale Ladina, di che stanno le esame tutte sfora a Temuse Ladin, Castel de Tor, l'inaugurazione la domanda le sie da sera. La mostra in stessa resta fuori da vedere fino al 27 settembre. 120 ante scolese, studenti e studenti, professori e gente grana, ad operta a spettacolo c'era una volta un bullo, progetto sugli affora con l'argomento rispetto. Con la commissione Bullism le venu portate idee di trattare questo argomento una vita ampia e mostrare la forma differente del bullismo. Il risultato è stato un spettacolo che ha in verità fatto pisser e sicuro lascia un seno al pubblico a Gevarder. Scutano su Alice Vinante che avrà fora il progetto e dopo la regista Michela Marangoni che ha lavorato il concreto con i Bec e la Bezzes.
5: Dicono che il ziel che non son le appuntin che il de far pisser la gente del, sul valore della parola sna a già che anche resonon con sa che muy de spes non se geppeisa e che per portare muy de malessere alla gente non con che spettacolo son pisa che i Bec l'estate la vita migliora per portare dante un fer gentil se on de 120 duchkens donc un bel numero e on rappresentanti per ogni scuola de fascia dalla popolare de Cianacei de Vic de Pozza de Moena la mesena di Ciampedel, di Pozza Moena e anche della scuola Autes e anche questa gente, anche professore e genitore che adesso si metterà la litta perché è importante il progetto.
6: Il tema è molto delicato, è complesso e avevo paura di non riuscire a trovare la chiave giusta perché non volevo essere retorica. Le questioni sono delicate, riguardano i dolori e le sofferenze, quindi davvero ero preoccupata. Poi con la commissione bullismo abbiamo lavorato perché mi interessava anche parlare di qualcosa che esistesse qui in Val di Fassa, cioè di qualcosa che i ragazzi potessero riconoscere. Avevo un'idea di emozione all'inizio, poi ho incontrato i ragazzi e lì loro mi hanno aperto una grande porta.
1: E questa l'era Michela Marangoni. Ai 30 di me le prevedu traffic sull'autostrada del Brenner per una manifestazione ambientalista dalla Man dell'Ausda fin al Brenner. Le prevedu code de auti che va a nord. Da mese alle sune sin da mesdì fin le so da sera le obbrianze da venire fuori dall'autostrada a Sterzing per dulci i auti. I tir e i gran camion per proprio via Ser dalle sera domani fin le so da sera. Ven attiva una deviazione alternativa da Tarvis e Salzburg. Ven consigliate non passare per il Brenner che era di. E chi offre questa edizione del notiziario. Vi ricordo anche la informazione ladina, la vainant sul web rai.it/rai, nostra piatta web, e se non c'è su Facebook con Rai Ladinia. Da sono la parola adesso alla programmazione ladina.
2: Rai Radio Ladin. Fac aveniment entra unides. Approfondiment.
7: Ci m'ha visti penkö? Com santi penkö? Con ci corush oi pa me mostre. Sais pa mai fat una de castes domandes canke dauris se vos armè? In sanja osmo a me me capitail niedangre che im visti cer corush po Mentani, che cal moment negli avvisa ci chichiri. E in show, benius da Sara Frenner, a cash program che conta e baia de corus, de formas e del seste bagn con ci che se vistiun. Arnen va in che de armocromia, de body shape e in che de l'analisa de nos mus. De det cash, baiunze con Nicole Musner de Salva, benuda.
8: Danke, hoi.
7: Dalla vain patua passion pour l'estetica, la moda, e i corus.
8: Also, mi passion van eigentlich vor davor, ma forse pobia i colore, si ang la moda, bella kang son pitla. I rate che anga jak mi mamma emoto la forpea a comprei, ti a fe shopping, i per cal bella pitla, ma forse po bella moda. I anga kang son diventa da pona più grande, ma fora appassiona la moda e sì.
7: E casi ton monto, te la urzinist na bottega dal guant mas confide e d'lunge dut cash feste te consulances a personas che vain da te e de este da mana ma ci cruz ma sta pa bagn, ci forma del guant sta pa bagn sung mi corp e sen dut cash rung sa ingite nostra cioccolata pur ti dempi de capi a nos public sa scute se un cic tut feges effettivamente. Ci sort percurs formativ aspa tu fat e fest pa dut Aurela pur specializzet il champ la consulanza e la bellezza.
8: Il 2021 ho cominciato a fare un corso dell'armocromia a Bologna e poi ho anche fatto un corso di body shape e anche del mousse, che praticamente valorizza tutti i poi mi sono specializzato su consulenza di bellezza e benessere e ultimamente ho fatto un corso di corume sul castel, praticamente con closet organizer.
7: Che la potessi io niente lucore, frate, corum ne sono i castli. Cash, fosse dare interessante, mi interessa senz'altro a me, magari nia, ma a me. Mo è un proprio del tema, ci è pa l'armocromia e por pas definì una scienza o più una sensibilità estetica?
8: Also, l'armocromia è praticamente qualche color sta ben su naus e qualche color fece einwirken sulla persona. E l'armocromia che non è ora i colori che ti stai in base a cosa che non ora l'outfit e ciò che ti stai mettendo. E io dico che l'armocromia è una scienza, perché è comunque regola che poi fai rue ai colori stracci, però lì è un po' mozza che non si fa prora, perché un po' non mi dì che il colore sta bene, non si fa prora sulla persona.
7: E non sono che lo d'angman, la Nicole, adesso non fuori su una masa. Due delle palette di curu alle pizze, che pensi vai in spontude di lungo il mus, no? Per capire la tonalità della pelle, di mal curu, alle vai in scale il curu delle aungle, tu sai, ecco, l'abbinamento in mia madre, il vestimento mo in scale del curu delle aungle, a tu mal vestimento forse, e spo un grundato, le forme di ludla, per esempio, ecco, le namasa nuda se, bella plana, per capire. Cinque forme se corus che sta la mio ados a una persona. Ci influenza pe corus su una persona. Ecco, se io dici in che mi visti de che c'è. Ci influenza pe cash su me.
8: Mi ratti color in fin sa scialdi anche cocca in se sent. Se non stira sara magari in color verde o brum, se sentono anche più tranquilli, più calmi. E magari se non stira sara in color gial più... dall'angolo la grazia e felicità e magari sentire solo un colore fosco che è comunque un colore magari che non ha tanto forza per il vestito che attendi che stirebbe solo tutta fosca che sento non ha tanto banco che sentire solo un colore.
7: Dar interessante, inci, no? Asso che corus lavora sulla nostra psica, proprio secondo te l'armocromia influenza la percezione che altri ha di noi?
8: Sì, è rati ben kann man sagen, welche Couleure ist Ressaura und kann utilisieren, welche Couleure ist Rat, kann man dann durch die Präsentation Kanada sein, und man ist eben ein bisschen selbstsicher und muss ein bisschen Personalität haben. Und kann die Couleure sein, eben mostre schaldi e sì perché è importante stressare schaldi colori ne ammette sul foschi sul blanc
7: vaghe col curu e senza altro sul curu abel l'influenza su noi sui altri può pongerti della darsi importanza a chi mo mangio la che ango si mostre la mia fazione magari cancan anni incontrata per l'ur e per l'impatto visivo data importante no pa
8: sì genau gli schaldi importante anche de la bonne impression très quelqu'un tira sa ora angeschles mia margarita che de seconda importanza il un po quelqu'un veis coq prim da na persona per cal da leb manga la prima impression yang schal dil tresaura coq un stressa tira sa ora ange i colores
7: Nicole nous sommes consumés sur donc in que pour le premiade ci impression type you de io sono vestita in que schal di de luminous, con un po' di corum, un po' di rosso, no? Ci impression ti dà per mio stile. Rispetto a... ciò che ti mazzo tutto il primo momento.
8: No, ma se vuoi scegli bella che ti è stata sorrenci luminosa, già che dai una presenza molto presente anche, e scegli anche da verità ascolta su, e dai, e anche scegli da lei buona, già che è un bel colore che fece anche astral, non so che è bello.
7: Cibel, darbel giulang. E tre metodi ti insegni per tutte le persone che hai conosciuto, che ti stai veramente al bagno e ci vengono per tutti i conti delle tue consulenze, se non pensi al coro di Ciavai, al coro della pelle, e così via.
8: Il metodo che togli per insegnare i colori, se c'è un colore che sta mia, c'è il metodo che non è Dodge Plus 4, che è il metodo della 4 stagioni. Gli abbiamo colori, il d'instad, il d'inverno, il d'anciuda e il d'atton. Gli abbiamo colori chiari e colori freschi. Il d'instad, il d'inverno e colori freschi. Il d'atton, il d'anciuda e colori chiari. In c'è l'abbiamo stamiaci e colori chiari o freschi. E poi abbiamo con pezzi stamiaci e colori. Il d'anciuda, il d'atton, il d'inverno e il d'instad. E gli abbiamo colori più sterci, manco sterci da ogni stagione. E per calmare il prue e c'è ciò che sta mettendo sulla persona.
7: Pompa generalizzare, Nicole, se dici una persona che ci vai scura, la pelle è inch piuttosto scura, che al momento chiedi forse inche, va a dagnare l'inverno, rispetto a una persona che ci vai luminosa, chiedi luminosa, pompa generalizzare o il palermocromia ben valdare individuale?
8: Io ben piuttosto individuale, un po' generalizzare un po' magari che cal. E c'è più biondi io d'insta magari che c'è più scura per vestire d'autunno o d'inverno che il vanno però non si può provare c'è l'ebbe in base manca il colore di c'è il mousse il sottotono della pelle i uodli si tira più sul verde sul brum sul rosso e anche il blanco del uodli si tira più sul blanco o sul ghilic o anche i slefs si è più sul brum o più sul pescato.
7: Che lo sentano con più precisione, come si dice, è il coraggio e il muso di una persona. Jung al di i bayung de coraggio dell'estate, dell'inverno, del ton e dell'insuda. Stice un momento che il coraggio per tres radio, un varagno da udai, che queste belle palate di coraggio, ma potete un po' descrivere. Che è pa tipicamente il coraggio dell'insuda?
8: Il coraggio dell'insuda è il coraggio for charge. Lì un po' brum, un po' verde, rosa, però che tira fuori un po' sul ghialic, posso un dì. Eben vor colores chauch younger colores che magari abbinung angle dann scho da il younger in base la stagione ja langa i colores che nabinat mutaigang magari dann scho da binung er colores dann scho da l'inverno
7: ist die cerung ai crust liste calipa i crust tipics pur questa stagione
8: per l'instaia il schal die mel grischanga schal di brum, gli ganz brum de brum, schal di colores pastel, anche rosa rot per ogni massa stark, anche lilla e violet per foreben, ne colores ganz stark, più colores tranquilli.
7: E curus dell'alton pa?
8: D'alton gli leben schal di pesce, rosa, verde, bordeaux anche, gli anche orange, che un color che sta ben mea a cai che ti sta ben i colores chauci. Ne un color saurida tre saura, però. Valgun maniera stalban.
7: E l'inverno, l'ultima stagione, ci conosce a più caratteristiche di questa stagione?
8: D'inverno è un sciallo di pink, che è un sciallo di sia pink un po' più forte che rosa-rot, che anche violet forte. L'inverno è anche brum scuro e fosco. Il fosco è l'unica stagione che ti sta bene il fosco è l'inverno, perché è anche un grum di gente che sta niente bene il fosco e deve essere creare il brum scuro per il fosco.
7: Nicole, io sono curiosa. Il pagonote in sé che la persona che ti piace più di giungere una di queste palette è poi effettivamente in quel tipo di stagione. Se io dici a me si dice queste palette sa l'altone la più bella. Poi per corrispondere l'altone in armocromonicamente a cara che mia stagione di coro.
8: Normalmente ti sapevi più bella i colori che ci stanno a me. Però poi vestir che magari comunque ti sta mietci un'altra stagione. Se non puoi vestire a tu da in Scilla, ti sta già puoi vestire mietci i colori dell'inverno che dell'autunno, però non si sa c'è, però io il pudo sa vestire, sì.
7: Dar interessante, ma sì, al mio passionale dar, che è un mondo di curus. Esiste per persone, Nicole, che non stai in gno avvisat una di queste stagioni?
8: Sì, da persone che magari ti sta bene sia l'inverno che l'autunno, però comunque chi non può fare una delle due stagioni. Però il Paolo dice vestir, già che la stagione si è come un certo, si possono immaginare che una stagione fa confinare un'altra stagione. Perché il Paolo vestir che ti sta bene con l'una e c'è l'altra, però normalmente io chi non può fare la stagione. I pona mostri fuori colores che sta anche ben l'altra stagione. Oder il pon gewester che duci colores della stagione ti sta ben. La stagione si è eingeteilt da tre sottocategorie for o la che for colores più sterci e manco sterci. Pa vester che ti sta ben duci e per calie langa le stagioni assolute o la che ti sta ben duci colores della stagione.
7: Esiste il pon segnal sterk che da da capi, da da duta valgun de sperci succede, che cap persona a bald in dos un curu pur vara falè.
8: Sì, un po' deis che c'è che a sor al color faut sanga a già che ti dà la falsa luminosità il mus il fes per vestr c'è le ora più quacciun che invece anche più magari augenringe o la tachas che magari sul mus e per vestr anche che c'è le ora del dutt il medem otton con calcla sora.
7: I passung sei da i curus e dell'armocromia al body shape. Posso descrivere che c'è una parola inglese, forse non è venuta di cosa si tratta, ci elpa e di che maniera si sviluppa per tua consulenza di questo verso?
8: Il body shape può dire che è praticamente la forma del corpo, non c'è la forma del corpo che non è, e in base a quella c'è l'unione creare la dritta roba anche da tre ore e come valorizzare la perza che non la sa valorizzare e come magari ad incurt nascondere o fa camuffare la roba che non la sa magari un po' manco mostrare. In base al body shape tolgono alcune misure per poi non c'è se magari c'è la braccia larga, la braccia stretta o la rissa o magari il la maglietta con un po' di volant o di scilla, in base alla forma del corpo, sono anche queste ore al tratto.
7: Quindi sono veramente considerate le forme del corpo, tante forme del corpo, per definire che esiste, diciamo, se vuoi un individuale, un a sua forma del corpo, ma esiste più una categorizzazione, immaginai.
8: Genau, la clessidra, che è praticamente la lasciabile, ma è molto come l'uf. E tamme zita al punto vita scial di stranta. Pona dal triangolo, che è praticamente la sciabla più stranta di luf. Pona dal triangolo inverso, la sciabla più larga e luf più stranta. Pona dal rettangolo, che è praticamente chic in castel, possono dire, la sciabla e luf medemo per ogni punto vita scial di segnata. E pona dal la forma di mela, o la che è praticamente la giamma scial di stilas e magari la sciabla scial di lerges.
7: E levi su un pe, poi mi dici la forma che ha. Il vestimento è più largo, poi forse è più rida, capiamo? Pensi la Nicole si intoppa bel snell?
8: In scila di Jessica ti è un triangolo inverso, già che la sciabla è un po' più larga di luf.
7: Mm-hmm. Bun da savai, e zan, poi spodes curi ci vestiment cum stes in cibain de casvers. Nicole, ci importanza ti das pa te al stil personal del vestitna persona da tua consulanza, val gün vain pe bella da lerc, vestis pur scho che is pleja vai, no? Ci importanza pa cas pur te, da mantini in cim pit cas stil personal, te cic ti stas po inch effettivament ar bain a ca persona che tosa consie.
8: Si, ja consiei for eben i culauras per an feci mei escludere i culauras magari che ti sabia ia tresaura. Ia ci ali anche for un po' a ti consiei in base al stil personal. Niac magari consiei ce che la trajas mei saura ca li pona ni alla l'obiettiv da mi consulanza li evnda. C'è le belle con quel classe senti bang da creare pece che ti fai senti bang e che la fai illuminare con la tua stile personale. Perché il consiglio è anche i colori magari che creare che vengono dalla consulenza da 3 ore d'oggi al mus e magari ti sa belle un altro colore che ti sta niente in bang un po' 3 ore di creare però più da lungo del mus che la va.
7: Che gente è un buon consiglio, che ti trovi ma c'è bel curu, non un curu magari che vai la buttare, all'è più la moda, no? Che la usa più e in un momento la stagione e poi magari dici che c'è un curu pastel con un'altra insciuta e magari non è venuto a stare buono. Ecco un buon consiglio della Nicole, magari tra saura la perda bassa, una bella braia, curu pastel e vestisci un curu che più adatto a noi la perda alta del corpo. Buon consiglio che sto lungo impara e vai un inant de moda, Nicole. C'è importanza è il pascondo te da ti de alla forma del nostro corpo in relazione a ciò che è de moda. Forse vanno fuori la moda del sbrais stranta con la vita altissima e mia forma del corpo forse stamana ben due valdater con pompa chi lo avvalgli fuori un po'.
8: Una bina logicamente di più roba che è de moda fuori anche in kirze da 3 ore però non sa secondo me che ora qualche sta bene a una persona dentro al dut e dal dopo ma c'è le cicche di moda già che si tira a ora di moda che magari valorizzano al dritto la persona poi non è ebbene non è buono anche per sentire già che posso sentire un po' vestire anche non è drabbano con qualche si tira a ora.
7: I bayung sein de cara che l'analisi del mus, se son passa dai corus alla forma del corp e se jungs pronos mus. Ko vejo pa da valorize la miu maniera il mus, ci ne pa ele manch tut a servais a visa pur fa ca sta analisa.
8: Perfect analisa, c'è l'undante la simmetria del mus, c'è un mus simmetrico da nia normalmente il for asimmetrico, un mus ha sia particolarità sia da una parte che dall'altra e fuori un po' altrimenti. In cella ebbene ci dice che un po' valorizza un po' di più, un po' di manco. Già che il mus è aufgeteilto da 3 touch, praticamente la fronte, il nes e il sumantone. In cella ebbene ci dice un toc più grande, un toc più piccolo e in cella ebbene in base a calanga c'è sta gesbang magari una frangetta o c'è sta miec e c'è vajora del mus in scila. Poi c'è anche magari la fronte e il sumantone in linea, già che magari c'è chi è più in ora da c'è l'altro, ma magari la fronte è più in ora del sumantone, poi c'è anche la coda alta e c'è il contrario, magari c'è anche la coda bassa. E dal dopo c'è anche la forma del mus, in base a una forma del mus, c'è la forma anche di lace o del schmuck e che valorizza il mus anche col make-up in scila.
7: E invece un'analisi veramente dar il menu delle nostre caratteristiche fisionomiche del mus. Ci sono dei consigli post per tutti delle persone per valorizzare le particolarità individuali di vignone e di vignuna. E sono dos un mus. 2-3 consigli che ti dici ma cosa può essere buono per te? Mi sorri.
8: Allora, per il mus, già che è un mus un po' rettangolare, che resta fuori ora magari se non un lace un lace che è un po' turonge e che tira magari un po' su il mus non è massa chedri perché già si chiede per creare una bella magari se non un lace un lace che è un po' turonge e che tira magari un po' su il mus non è massa chedri perché già si chiede per creare una bella forma di lace.

0: In seiner Perzeption der Nachmüs. Es ist ein drei, no? Kann man barata Teil der Schweiz, aber es ist ein bisschen Tatra Manter. Kann man wegen radikal Manter der Teil der Lungazza, kann man fisch eine Frangetta, spos in Tannung, ah, kann man valorisieren, kann man ste manco bagn. Zu dieser Manier, Papa Schweiz, influenziert veramente die Perzeption der Nachmüs.
1: Sì, c'è voi per influenzare il vino schmus, già che schneid mangel tai falz, per non posso valorizzare, non valorizzare drattelmus. Per esempio, c'è un tai a margarin, un tai schal di curt, che fino alla mandibola, per posso un schale ora schal di più streng, schal di più serioso, che magari è la personalità di ognuna. Anche il modo in cui Fischi c'è, come per esempio, se magari mousse turonti, fischi c'è vai lunch, poi nasce lunch l'angel mousse. Oder se nuo il curtel mousse, magari posso anche fischi c'è vai un po' più massic, poi nasce l'ausgleich, la forma del mousse.
0: Nicole, che è principalmente a tutti gli anni che vengono a te chiri, pur c'è fena te sort consulenza?
1: In grunda mi clienti a Leilas, in dental dut, e in grunda clienti a del post, che mi conosce anche a Laurit na butaigo jak ik ma kunajin shila. Je sia plu jauni kanga ka im po plu da tamp. Kvang da me je e manga shal di personas kung altra personalite isanga kvang da me perka je shal interessant o da yang e manga ki ki interessa afek sta consulanzas. Da traje langa stach mutongs ki roe da mi consulanzas shal di manko dlailas magare musu Aber jetzt geht da weg, die Burlen vor. Pera vorne, jetzt in der Stadt, ich konnte dann schon da. Sa va eben chic di sta ban.
0: Con ti spirit e ci sensazions röje pa tu client pur mezza tu consulanza e cos un vai per spote do in do da porta fora.
1: I client suan sua de mi consulanza anga nia sa van chi cura feja che magari ia udim po l'armo comia però sa nia esattamente co che fish funzionieren. Però il resto è forse al di contanti anche dai colori che ti stavano e io dico che anche al di interesse anche per ora la roba nuova c'è l'ebbe che ti stavano. Sì, dici che anche lui è o gran parte è stata ebbe al di contanti e io dico che per ora poi non si colori e si forma.
0: E tre se tu alla urta bottega puderazzi po dai se i vani compra visa cic ti stas po più bagno o stis impone non nia.
1: Vai.
0: Dar bel giulang a te de casta cioccolata Nicole Musner consulanta d'armocromia mo inst body shape e l'analisa del mus dutel bunginant con tu le grazie con tu passion e con tu kannst ci cada te portecce mol dagni.
1: Danke, danke.
0: E in scelta vongze, dovert la fin del nostro programma, ricordiamo che cash sugins datri programmi, potete ascoltare da tres la mediateca sul sito internet railadinia raibz.rai.it. La radio Ladin vi saluta per in cœur, per ci creverda la radio, molto la televisione vi invionze, diciamo, per mezzo, al noile de trai le spot, dal 2050 col programma de cultura. Da Sara Frendron, bel saluto a tos, da mia perdiamo la danza, la più bella Sara.

0: In diretta dall'Auditorium Rai Toscanini di Torino, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Robert Trevigno, avete ascoltato la Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo di Antonín Dvořák, nei movimenti Adagio Allegro Molto, Largo, Scherzo Molto Vivace, Allegro con Fuoco. Brano che conclude questo 20° concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, concerto che si era aperto con l'esecuzione del concerto per violoncello e orchestra in la minore, opera 129 di Robert Schumann con solista violoncello Pablo Fernandez, e poi appunto abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 di Dvořák. Mentre invece queste acclamazioni che sentite sono quelle per il corno inglese di Nicola Sciardone, e adesso il maestro Trevigno ha fatto alzare il primo violino Roberto Ranfaldi e tutta la sezione dei primi violini, la prima viola Luca Ranieri e la sezione delle viole, e adesso sta indicando la sezione dei corni invece, e si sta alzando tutta la sezione dei corni. Il primo corno è Francesco Mattioli e fa segno di applaudirli, e adesso questi sono gli applausi per il primo oboe Nicola Patrussi, per il primo flauto Alberto Barletta, per il clarinetto di Enrico Maria Baroni. E adesso sta mimando tutti gli strumenti che vuole far alzare, adesso ha fatto alzare tutta la sezione dei fiati e li sta applaudendo, anche Fiorello Andriani che era ottavino e anche flauto, e le due trombe Roberto Rossi e Ercole Ceretta, e l'altra sezione dei fiati, i tromboni di Alessandro Maria Pegliani e di Antonello Mazzucco, e le percussioni ai timpani Biagio Zoli e alle percussioni Matteo Flori. Adesso ha indicato anche i contrabbassi e si è alzata tutta l'orchestra, mentre rimane sul podio, e adesso si gira verso il pubblico per ricevere gli applausi di un pubblico particolarmente caloroso, e adesso sta andando invece dietro le quinte. Aspettiamo ancora che rientri per gli applausi. Dicevo appunto, questo è il terz'ultimo concerto della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, e come ricordo sempre, questi concerti hanno un doppio appuntamento, c'è anche domani sera alle 20, sempre qui in auditorium. Rientra il maestro Robert Trevigno e si infila nelle file dell'orchestra, e l'orchestra non si alza, lascia che siano tutti per lui gli applausi, e battono gli archetti sui leggii e lo applaudono, e lui manda dei saluti con una mano sul cuore verso di loro, e poi si è girato nuovamente verso il pubblico, e adesso fa alzare Roberto Ranfaldi e tutta l'orchestra, e saluta tutte le prime parti che sono accanto a lui, la sezione dei primi violini, dei secondi, dei violoncelli e delle viole, e adesso sta andando di nuovo dietro le quinte, e adesso si è fermato a salutare la sezione dei contrabbassi e stringere la mano anche ai contrabbassi e al primo contrabbasso Francesco Platoni. Guido, io ringrazio chi ha reso possibile questa diretta, ovvero i tecnici del suono Giancarlo Biolatti e Andrea Garzero, il consulente musicale Otto Perillo, e gli specializzati di ripresa Oscar Passarella e Emanuele Montella, mentre il maestro Trevigno, che è rientrato, ha nuovamente fatto alzare, c'è di nuovo il gioco delle prime parti, partendo dal corno inglese di Nicola Sciardone. I corni che sta indicando, e adesso fa alzare nuovamente tutta la sezione dei fiati, che a loro volta lo applaudono, le trombe, la sezione dei tromboni e la sezione delle percussioni. Guido, su questi applausi adesso ha fatto alzare Roberto Ranfaldi, ti restituisco voce e microfono.
1: Grazie Susanna Franchi, alla prossima occasione, grazie per il lavoro che hai fatto questa sera, e grazie a tutti coloro i quali hanno aiutato la nostra orchestra ad andare in onda, naturalmente, come immaginavamo. Dopo un diciamo uno Schumann che avete seguito con un minimo di pigrizia, e invece vedo che i messaggi sono aumentati in modo esponenziale durante l'esecuzione della Sinfonia del Nuovo Mondo. Mi sembra che la nostalgia sia il filo rosso della sinfonia, scrive Giancarlo da Reggio Emilia, sempre al nostro 335 5634296, che vive fino alla mezzanotte, non dimenticatevene. E poi c'è Mario che ha qualche osservazione da fare, però dice un po' troppo eccessiva, ovvero passaggi morbidi, troppo morbidi, e passaggi spinti, troppo spinti. Però sentire suonare una bella orchestra è sempre un piacere. Bravi tutti, anche il direttore, seppure non sia d'accordissimo con lui. Si spinge anche Mario a dare un voto che è tra il 9 e il 10, insomma. Una votazione che certamente non dispiacerà. Molto coinvolgente, dicono Teresa e Fabio insieme. Una festa per le orecchie e lo spirito, un Dvorak come forse sarebbe piaciuto a lui medesimo. Wow, forse un po' puntuta come esecuzione, ma la luce di Dvorak arriva tutta, bravi. Peccato che non ci sia la firma. E poi una specie di tranche de vie, un'incursione nella vita quotidiana, perché Attilia dice: bello bello, mi ha accompagnato piacevolmente mentre stiravo. E in effetti la radio si ascolta anche in questo modo. Allora, 22 e 19 minuti qui dalle nostre parti, noi siamo pronti per aprire le porte della stanza della musica e quindi a incamminarci verso la seconda metà di Radio 3 Suite.

Come sapete, la nostra stanza della musica ha bisogno di spazi ampi, non sarebbe possibile qui nel nostro piccolo, anche se confortevole, K2, e dunque tra poco Vittoria Pastore ed io ci incammineremo verso la Sala Milano, dove ci aspetta il protagonista della stanza della musica di oggi, curata da Giovanna Natalini. Axel Trolese è un pianista che ci offrirà un recital per noi e solo per noi. Giusto il tempo di fare un paio di scale, di salire un paio di piani, scendere e poi risalire, e apriremo veramente la nostra stanza della musica. Nel frattempo, come intermezzo, diciamo, ritorniamo alle origini di Radio 3 Suite questa sera alle 8, quindi 2 ore e 20 minuti fa, e ritorniamo anche in qualche modo al concerto di Torino dal quale ci siamo appena congedati. Protagonista, lo ricorderete, nella prima parte è stato Pablo Ferrandez, violoncellista spagnolo, che ci ha regalato una esecuzione da ricordare del concerto di Schumann. Allora ritorniamo a lui e al disco che ho anche utilizzato per farvi ascoltare il suo violoncello Stradivari all'inizio, con un pezzo un po' più esteso, una trascrizione anche questa. Molto spesso Ferrandez si dedica al repertorio non originale per il violoncello, ma che deriva dalle trascrizioni. Conoscerete sicuramente il vocalise di Sergei Rachmaninoff, che fa parte delle 14 romances dell'opera 34. L'indicatore di tempo è lentamente molto cantabile, e noi ascoltiamo il celeberrimo vocalise, dura circa 7 minuti, nell'arrangiamento di Shin Ichiro Yokoyama. A tra poco.

Ritorniamo quindi con la memoria al concerto con il quale abbiamo iniziato Radio 3 Suite questa sera, un 2 ore e mezza fa, grosso modo, perché abbiamo riascoltato il magnifico violoncello di Pablo Ferrandez, che è stato il protagonista del concerto in diretta dall'Auditorium Arturo Toscanini della RAI di Torino, e il violoncellista spagnolo che abbiamo cominciato anche a conoscere un po' meglio grazie anche all'intervista che gli ha fatto Susanna Franchi, ci ha fatto ascoltare. Adesso l'ho preso questo ascolto da un disco pubblicato dalla Sony, si chiama esattamente Reflexion oppure Reflections, vedete voi come la volete tradurre. Comunque abbiamo ascoltato il cerebellimo Vocalise di Sergei Rachmaninoff dalle Romance opera 34 in questa trascrizione per violoncello di Shin Ichiro Yokoyama. E con questo siamo riusciti anche un po' di corsa, ma senza fiatone, a abbandonare il nostro amato studio, il K2 di Via Asiago, per entrare nella Sala Milano. Perché siamo in Sala Milano? Perché tra poco si aprono le porte della nostra stanza della musica. Abbiamo cambiato scenario e anche volti. Ci sono Fabio Melis alla console in questo momento, poi c'è Emiliano Novelli, lo specializzato di riprese, e Claudio Piazza, il nostro prezioso e indispensabile consulente musicale. E cambiamo ovviamente atmosfere, perché l'ospite della stanza della musica questa sera è Axel Trolese, pianista non ancora trentenne, che ha una grande passione per la musica spagnola e per la musica francese. Tra poco faremo la conoscenza anche con lui, vogliamo conoscerlo meglio, vogliamo ascoltare la sua storia, il suo rapporto con il pianoforte, a che punto è arrivata, diciamo così, la sua carriera. È una parola che a me non piace, ma che di solito si usa anche per

Musicisti, ma prima di ogni altra cosa, secondo le regole e le leggi della stanza della musica, lo ascoltiamo. E allora il primo brano che ha scelto Axel Trolese per il suo recital radiofonico è un brano che appunto in qualche misura sintetizza sia le sue passioni per la musica francese che per la musica spagnola. Si tratta delle Estampes di Debussy, anno di nascita 1903. È un brano che dura circa 15 minuti, è un trittico, Pagode, La soirée d'un grenade e Jardin sous la pluie. E questa grenade, per l'appunto, vi fa capire, ma anche le Jardin sous la pluie, quale sia anche un po' il viaggio che ci propone Debussy in queste sue estampes. E allora, dal vivo a Radio 3 per la Stanza della Musica in Sala Milano, Axel Trolese, Claude Debussy, estampes.

0: L'Oriente, la Spagna e Parigi sono in qualche misura le immagini di queste stampe, le estampes di Claude Debussy, Pagode, la Soirée d'Encrenade, quest'ultima Jardin sous la pluie, qui dal vivo in Sala Milano, nella nostra stanza della musica che ha accolto, e adesso sentirete dopo il suo pianoforte anche la sua voce questa sera, Axel Trolese. Buonasera Axel.
1: Buonasera Guido,
0: Eccoci.
1: buonasera a tutti quanti gli ascoltatori.
0: Benvenuto, benvenuto e
1: Grazie.
0: grazie. Guarda, stanno già scrivendo i nostri ascoltatori. Te lo dico subito, tanto perché così entriamo nello spirito della stanza della musica. Gran tocco il vostro ospite stasera, complimenti. Pur se i temi fraseggi del principe degli impressionisti, c'è ancora questo timbro di impressionista sul povero Debussy, timbro che detestava, come noi sappiamo, però prevedono grandi studi dal tocco alla visione, ma questo è vero. Non conosco l'età del solista, credo giovane, buona crescita ti augura. E poi inizio
1: Grazie.
0: inebriante della stanza. Ecco, a noi di solito non dividiamo i pianisti in età cronologiche, no? In classi d'età, ci interessa tutto sommato relativamente poco. Però il dato cronologico dell'età non possiamo ignorarlo, no?
1: Ma a me
0: Caro Axel.
1: piace dividere i pianisti o in generale i musicisti in musicisti sinceri o musicisti bravi e musicisti non
0: Ecco.
1: bravi. Poi l'età è sempre molto, molto
0: Sì,
1: relativa,
0: potremmo anche
1: insomma.
0: non dirla, però la diciamo.
1: Vabbè, io ho fatto a gennaio 29 anni,
0: Ecco, e così ci
1: sì. Ok,
0: togliamo questo pensiero. Va bene,
1: sì. È il mio
0: perfetto.
1: ultimo anno da ventennio, questo.
0: Questo è un passaggio, eh? La
1: Sì,
0: linea d'ombra
1: assolutamente, si sente.
0: è vicina, vicina a te. Allora, il nostro ospite, appunto, under 30, staresti bene nella nostra Next Gen, no? Sapete che, tra l'altro, domani sera proprio abbiamo un appuntamento con un fagottista molto giovane.
1: Va bene.
0: Però ti abbiamo già promosso alla stanza della musica, visto? Ecco.
1: Va bene, prendo quello che viene.
0: Esatto. Comunque, raccontaci un po', prima poi di parlare anche delle musiche, naturalmente, così, la nascita, perché a me affascina sempre molto la nascita di un musicista, no? Cioè come nasce una persona che ad un certo punto decide di non fare una vita come tutti gli altri, ma di fare la vita del musicista. Folgorazioni, studio, interessi, passioni, abbagli, colpi di fulmine. Insomma, cosa è successo a te in particolare nei
1: Sì. Sì,
0: confronti di quel signore nero lì che ti segue dovunque?
1: certo. E allora io ho iniziato la mia vita con il pianoforte abbastanza presto, perché fin da quando ero piccolo, in casa c'era un pianoforte verticale, poiché mia mamma, quando era teenager, aveva studiato qualche anno, pianoforte, e poi non ha fatto la pianista, ha fatto tutt'altro. E però lo strumento era rimasto, ogni tanto anche suonava in casa e io ero un bambino molto curioso e mi piaceva giocare con tutta una serie di arnesi di vario genere. E uno di quelli più interessanti con cui giocare era indubbiamente il pianoforte verticale che era già lì. E un aneddoto molto simpatico che mi raccontano i miei genitori, perché io non me lo
0: Non te
1: ricordo
0: lo
1: granché bene,
0: ricordi?
1: è che quando sono andato alla locale scuola di musica della mia città, che è Aprilia, e la scuola si chiama Scuola di Musica Amadeus, quello che poi sarebbe diventato il mio primo insegnante, cioè Guido Gavazzi, non voleva fare lezione a un bambino così piccolo, soprattutto perché io non sapevo ancora nemmeno leggere l'italiano. E la cosa divertente è che alla fine io ho imparato a leggere prima la musica che la lingua, insomma, non che poi non apprezzassi anche leggere l'italiano, però la musica è sempre stata più interessante e quasi con più cose da dire, forse, ecco, per me.
0: Sì, ma questo sai, è un vizio del nostro sistema educativo, perché in effetti imparare le note, l'altezza, i rapporti, le relazioni si può imparare esattamente nello stesso modo in cui si impara la lingua, no?
1: Sì.
0: Quindi a
1: Sì,
0: te è capitato il
1: assolutamente.
0: contrario, dovrebbe capitare un po' a tutti così, ma insomma, e non tutti devono diventare grandi, grandi pianisti,
1: No,
0: grandi
1: infatti
0: interpreti.
1: la cosa bella è che appunto è nato come un gioco ed è rimasto come un gioco per tantissimi
0: Questo è
1: anni. È
0: bello.
1: rimasto così praticamente per 10-11 anni, perché io ho preso seriamente in considerazione, e comunque molto da lontano, perché ovviamente non ne ero sicuro, di fare il musicista professionista intorno all'età di 15 anni. perché avevo incontrato un insegnante che finalmente avrebbe potuto aiutarmi concretamente a trasformare in realtà quelle che erano le mie idee sulla musica, quello che avevo in mente, diciamo. Avevo un po' di difficoltà a tradurre il pensiero in azione perché non avevo ancora una buona tecnica, e invece grazie all'aiuto di Maurizio Baglini, che saluto, che sicuramente ci sta ascoltando, sono riuscito a fare questo passaggio, e da lì in poi ho proseguito un po' il mio percorso da studente, ma anche abbastanza presto già da lavoratore, ecco, e lo dico con orgoglio, lavoratore, perché secondo me è particolarmente difficile a 17-18 anni lavorare già nella musica. Io ho fatto il liceo scientifico, quindi in teoria il percorso per me doveva essere quello di fare l'università e di cercare ovviamente il lavoro poi intorno ai 25 anni, ma ho iniziato a lavorare prima.
0: Subito.
1: Sì, subito. È successo che c'erano delle opportunità.
0: Come lavoratore della musica.
1: Sì, sì, si intende in quel senso.
0: Non come barista.
1: Diciamo. No, ecco. Assolutamente. Penso che sarei un disastro come barista.
0: Sì,
1: sono una persona piuttosto goffa in realtà, quindi
0: quando suoni...
1: non raccomando nessun barman di assumermi. Ecco.
0: Quando suoni, no, di certo. No. Tutto sempre tranne che goffo, ovviamente. Anzi, un controllo sulla tastiera che è davvero invidiabile. C'è però stata, credo, un anno abbastanza importante per te, quando hai vinto il premio Casella, il premio Venezia, che è uno dei premi nazionali più importanti, no? del nostro paese, nel 2015, no?
1: Sì.
0: Quindi la bellezza di 11 anni fa.
1: Sì, è passato un sacco di tempo, ecco, anche da questa ricorrenza.
0: La ricordi come una piccola svolta nella tua vita, questa?
1: Sì, sicuramente. Beh, penso che sono due le svolte grandi. La prima è stato il diploma. Di per sé, che mi ha, io faccio coincidere, diciamo, la data del mio diploma come la data del mio essere un professionista. E poi un anno dopo, al Conservatorio di Cremona.
0: Cremona. Vecchio ordinamento.
1: Vecchio ordinamento, uno degli ultimi. Vado molto fiero perché secondo me, come si dice, stavamo meglio quando stavamo peggio.
0: Ecco, diciamo, non apriamo questo dibattito.
1: E qui la chiudiamo. E invece poi il Premio Venezia è stata un'esperienza importantissima perché, beh, tanto per cominciare sono arrivato lì un po' come uno scappato di casa, nel senso che non avevo mai fatto un concorso di quella importanza e sono arrivato in finale un po' mio malgrado. Io non avevo assolutamente idea di poter proseguire così avanti. È stata un'esperienza importantissima perché mi ha messo a contatto con una realtà molto più grande di quello che potevo immaginare, perché comunque suonare semifinale e finale al Teatro La Fenice, che è una sala di quasi 1000 posti e che mi ricordo è una sala che ti distrae per quanto è bella quando ci stai suonando, e non sei pronto a quello quando hai... Io non ero pronto a 18 anni a quella cosa. E comunque essere arrivato secondo, aver vinto il premio Casella, mi ha concesso di fare tantissimi concerti.
0: Certo, certo.
1: C'è da dire che il Teatro La Fenice e anche gli amici della Fenice che organizzano il concorso sono bravissimi nel poi supportare le carriere di questi giovani ragazzi e ragazze che vengono a fare il concorso. Ogni anno in qualche modo ci beccano anche. Se guardiamo l'albo d'oro di questo concorso, non c'è mai stato qualcuno nei primi due posti che poi
0: che
1: non abbia
0: fatto
1: il musicista davvero nella vita.
0: Perfettamente ragione,
1: sì.
0: Uno dei premi più fertili e generosi da questo punto di vista. Comunque, avremo modo di approfondire ancora qualche tappa biografica, esistenziale di Axel Trolese, perché è più bello forse parlare di musica e delle tue predilezioni strettamente musicali, perché questo inizia con le Estampes di Debussy e poi il brano che tra poco ascoltiamo, cioè le quattro piezas españolas di Manuel de Falla, sono già, no, un'individuazione di repertorio, di gusto, di tendenze, di attitudini molto precise, no? Perché musica francese, musica spagnola del primo Novecento, le Estampes sono del 1903, mentre i quattro pezzi, se non sbaglio, del 1904, quindi siamo proprio intorno a quelli. C'è anche tra l'altro un pianista che fa da collante, no? Tra questi due brani, che è Riccardo Vignes,
1: certo.
0: Che li ha eseguiti entrambi per la prima volta, no?
1: Sì.
0: Quindi è un nome che ti ispira, questo di Riccardo Vignes?
1: Riccardo Vignes credo che abbia vissuto la vita dei sogni di ogni, di ogni pianista, perché si è trovato nel posto giusto al momento giusto ed è stato il pianista preferito di nell'ordine, Debussy, Ravel, per tante cose anche di Elbeniz, di De Falla. Poi non era l'unico, ovviamente, però ha potuto fare la première di composizioni importantissime. E sicuramente deve essere stata un'esperienza incredibile per lui, quella di lavorare a stretto contatto con dei compositori che noi oggi veneriamo. Sono stati degli uomini anche loro, no? Però noi li vediamo in una maniera un po' diversa, a un secolo di distanza. E queste quattro piezas españolas sono molto particolari. Sono il primo lavoro che Manuel de Falla scrive dopo l'esperienza parigina, perché lui si trasferisce a Parigi grazie a una borsa di studio vinta con l'aiuto di Albéniz e dei fondi, non mi
0: Del suo
1: ricordo più,
0: maestro,
1: insomma, spagnoli.
0: sì.
1: E lui comincia a comporre i quattro pezzi spagnoli prima di arrivare a Parigi, ma li finisce poi.
0: In realtà sono 1907-1908.
1: Esatto, sì, esatto, mi ricordavo piuttosto quello.
0: È
1: E tra,
0: questo, è
1: tant'è
0: questo.
1: che poi De Falla andrà a far parte anche del gruppo degli Apache
0: E i famosi
1: con
0: Apache.
1: Ravel, e quindi condivideranno delle esperienze molto importanti insieme. Ed è una composizione molto, molto, molto particolare, perché è questo mix incredibilmente affascinante di tardo romanticismo spagnolo, insieme già a alcuni elementi che troveremo nel De Falla più tardivo, diciamo, all'interno della sua vita e del suo percorso artistico, e sono dei gioielli. Sono anche molto poco eseguiti perché sono molto difficili,
0: È vero, è vero,
1: e
0: è vero, è
1: quindi
0: vero.
1: sì.
0: Bene, parlerei molto a lungo con te, però il tempo passa e voglio invece farti suonare. E li ascoltiamo allora, che se non abbiamo troppo approfondito les estampes, magari lo faremo dopo. Allora, i quattro pezzi spagnoli, chiamiamoli così, in italiano, se vuoi ti puoi togliere le cuffie e andare al pianoforte. Mentre io ricordo agli ascoltatori appunto che i quattro pezzi spagnoli di Manuel de Falla sono l'aragonesa, la cubana, la montagnesa e l'andalusa. Tutti e quattro insieme durano anch'essi più o meno un quarto d'ora, come les estampes di Debussy. E allora la voce pianistica è quella di Axel Trolese, dal vivo qui a Radio 3.

0: E tutto svanisce in una lontana fantasmagoria di ricordi. Così scrive uno studioso come Louis Aguetin parlando della Andaluza, il quarto dei quattro pezzi spagnoli di Manuel de Falla che Axel Trolese ci ha appena fatto ascoltare qui dal vivo nella nostra stanza della musica. Allora, caro Axel, innanzitutto il dialogo con i nostri ascoltatori, che è la cosa ovviamente, almeno per noi, più importante. Complimenti al vostro ospite, scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice, ed ho intuito dal tocco la sua discreta esperienza e verve. Verve è una parola un po' curiosa, però insomma qualche cosa vuol dire. C'è aria francese nella stanza della musica questa sera di maggio, dice Maria Grazia, pianista simpatico e saggio. Sei saggio?
1: Ah, non lo so,
0: Mica tanto, mi sa.
1: non
0: Non lo so.
1: ho idea.
0: No, non mi sembra. Poi non è proprio un complimento, insomma, per lei è un complimento comunque. Suona divinamente
1: No, beh, la
0: questo.
1: saggezza è importante, secondo me, sul palcoscenico.
0: Ma insomma, ne
1: Bisogna
0: potremmo discutere.
1: avere la propria esperienza e sapersela sempre
0: No,
1: cavare in qualche
0: certo, hai
1: modo,
0: ragione, hai ragione. Vedi che sei saggio, quindi.
1: no? No, ma mi piace come cosa, in realtà. Spero che sia vera.
0: Ha una visione davvero limpida ed una grande facilità, invece scrive Piero da Roma. Allora, i pezzi che abbiamo ascoltato, sia Les Estampes di Debussy che questi quattro pezzi spagnoli di Manuel de Falla, in fondo hanno come caratteristica comune di essere pezzi caratteristici, ma dico caratteristici non nel senso descrittivo del termine, ma perché ognuno di essi presenta un carattere molto molto preciso anche dal punto di vista strettamente musicale, no? Per esempio la scala pentatonica in Pagode, no? Che
1: Sì.
0: deriva dalle fascinazioni di Debussy per il mondo orientale scoperto durante l'Expo, poi quello è stato il primo pezzo pianistico dopo Pelléas et Mélisande, no? Pezzo pianistico
1: Sì,
0: compiuto, no? Eccetera, quindi respira di quell'atmosfera. E la Soledad Grenade invece l'ostinato, no? Quella nota grave, ostinata, no? Che ritorna, ritorna, ritorna. E poi infine Le Jardin sous la pluie, questo aspetto molto toccatistico, no? Quasi di un pianismo all'antica, questa passione per il pianismo antico che Debussy in fondo condivideva con Ravel, no?
1: eh sì,
0: In
1: assolutamente.
0: questi pezzi, questo te lo dico perché ti voglio fare una domanda abbastanza precisa nei limiti, no, del possibile. Questi quattro invece pezzi di De Falla, beh, il primo è l'Aragonesa sul ritmo di Jota, no? Una danza, un ritmo di danza molto precisa. La Cubana anche qui con una individuazione ritmica molto precisa, il 6 ottavi, no? Che diventa così anch'esso un po' ossessivo. Questo carattere un po' più nostalgico, no? della Montagnese, poi questa bellissima andalusa finale con la famosa scala andalusa, no? Molto
1: Sì.
0: cromatica. Cioè, allora, la domanda è questa: sei attratto da questi caratteri così specifici di un brano musicale? Cioè, ne individui il cuore dal punto di vista proprio dello stile compositivo e quindi ti attraggono per questo più che, questa è la sostanza della domanda, che il loro carattere invece così descrittivo, evocativo, le immagini pittoriche che ne emergono. Insomma, più tecnica come elemento di attrazione, voglio dire, o più invece fascino dell'evocazione.
1: È una domanda interessante. In realtà la risposta è doppia, secondo me. Quando le sto suonando e anche quando scelgo, diciamo, di mettere in repertorio o di fare il programma da concerto con questi brani, ragiono molto con la pancia, perché secondo me è così che vengono recepite, così che dovrebbero essere recepite, e banalmente scelgo un brano solo se mi emoziona particolarmente. E penso che sia un po' una coincidenza che siamo appunto che ho scelto dei brani che
0: Ok,
1: sono tutti caratteristici in questo
0: perfetto,
1: senso. Poi,
0: benissimo.
1: ovvio, la parte intellettuale che c'è in ogni musicista e che c'è anche in me, io apprezzo particolarmente la scrittura particolare, mi affascinano i tecnicismi, d'altronde poi studiando queste partiture per dei mesi ci vivi insieme e quindi arrivi a conoscerle un po' come le tue tasche. Però ciò che mi attrae di più di questo repertorio è a cavallo, diciamo, tra 800 e 900, e quello che mi piace incredibilmente della musica spagnola è questo senso di malinconia. Adesso prendo in prestito una cosa che dico quando introduco, per esempio, nei miei concerti al pubblico l'opera di Albéniz, che stasera suono un po' meno rispetto a De Falla, di cui, insomma, a cui volevo due dedicare il concerto. Con Albéniz dico sempre: guarda, questa musica è una festa, ma tu non sei invitato. Oppure tu la guardi da lontano. E c'è questo senso di malinconia, di nostalgia, ma anche di fascino e di evocazione che è molto presente. Il finale dell'Andalusa che abbiamo appena ascoltato, le prime volte che lo ascoltavo e anche che lo studiavo piangevo, mi sono dovuto forzare a non piangere mentre lo suono, perché poi se piangi magari sbagli qualcosa perché sei distratto dall'atto del piangere, del commuoverti. Quindi sì, ci sono alcuni brani di musica che fanno questo effetto e bisogna cercare di viverci insieme perché rende tutto più speciale.
0: Molto molto interessante la risposta, grazie, grazie davvero. Ora, siccome già ci hanno fatto segno che dobbiamo correre perché sono le 23:19, abbiamo ancora 40 minuti, ma insomma dobbiamo sbrigarci, adesso invece noi ascolteremo due pezzi, una specie di dittico, no? Che tu riunisci insieme due alborade, due albe, sì. Spagnole. La prima è l'alborada di Albéniz, che viene, se non sbaglio, dai Recuerdos de Viaje.
1: Esatto,
0: no?
1: Sì.
0: Ecco, che è una serie di pezzi caratteristici. Arretriamo un po', siamo credo alla fine degli anni 80, sì, dell'Ottocento, sì. No? Con Albéniz, e poi però c'è una corsa verso il futuro con l'Alborada del Grazioso di Maurice Ravel, che è il quarto pezzo, no? Di Miroir.
1: Sì.
0: No? Ecco.
1: Sì, sì.
0: Direi, se sei d'accordo, Axel, di intanto di ascoltare questo dittico, quindi di farlo sedimentare. Nel frattempo arrivano altri messaggi, quindi te li leggo, quindi li riuniamo insieme questa specie di dittico delle albe, qui sempre dal vivo in diretta. Aspettiamo che Axel si sieda, che sia pronto. Mi pare che sia pronto, e allora a te il pianoforte.

0: Beh, due albe molto diverse l'una dall'altra, come avete potuto sentire, l'Alborada di Albéniz, ricca di evocazioni, di risonanze della lontananza, e questa Alborada del Grazioso di Maurice Ravel, invece molto pungente, molto secca, molto nervosa, no? Sotto tutti i punti di vista, con delle sonorità anche aspre e forti. Anche se, caro Axel, forse la caratteristica principale dell'Alborada di Ravel si intuisce, si capisce meglio quando viene incorniciata dal pezzo, no, che la precede, cioè In Barque, no, sur l'Océan,
1: Certo.
0: e il pezzo che la segue, la Valle des Cloches, che sono di spirito, no, ispirazione, no, e carattere enormemente diversi, no?
1: Sì.
0: Ecco, però c'è già una domanda, ci sono un sacco di messaggi oggi, sai? Che non capita molto spesso e non sempre. Aspetta che vedo di risalire a questa domanda che ti viene fatta. Meravigliosi questi brani di De Faglia, scrive Giovanni, che mi sembrano arrivare come diretta emanazione di Iberia di Albéniz. In effetti il
1: Eh
0: legame
1: beh, sì, è
0: esiste
1: abbastanza forte,
0: anche
1: credo, sì.
0: personale, diciamo. Può chiedere al giovane maestro, vedi, già ti sei guadagnato questo titolo, perché secondo lui la musica dei grandi compositori spagnoli di fine 800, primo 900, la si sente così poco eseguita nelle nostre sale da concerto? Anche questo potrebbe essere un tema, anche perché questi sono i repertori sui quali tu insisti, sia dal punto di vista discografico, perché se non sbaglio il tuo primo disco è stato dedicato a Debussy, mi
1: Sì,
0: ricordo male,
1: sì, sì.
0: e poi il secondo invece, il secondo a Iberia.
1: Sì, io ho fatto il primo disco, tutti gli studi di Debussy, e
0: Ecco.
1: poi secondo e terzo due CD per fare l'integrale di Iberia, di
0: Di
1: Albéniz,
0: Iberia,
1: insieme a opere di Monpou,
0: esatto.
1: Faia, Turina e Ravel
0: Eh
1: stesso.
0: certo.
1: Sì.
0: Oh, c'è Riccardo Vignes anche qui, eh?
1: Eh sì,
0: Cioè,
1: decisamente,
0: anche,
1: decisamente.
0: vuol dire che è una fonte di
1: Sì.
0: ispirazione molto precisa.
1: No, per rispondere alla domanda
0: Sì.
1: dell'ascoltatore, a me piacerebbe saperlo, sinceramente. Io credo che da un lato la, tra virgolette, colpa, poi non è una colpa, è soltanto una selezione storica, è fatta da noi interpreti, che siamo in pochi, soprattutto in Italia, a suonare questo genere musicale. Chiaramente in Spagna è molto più eseguito, ma è anche vero che la musica francese non è eseguita solo in Francia. Invece la musica spagnola ha un po' subito la stessa conseguenza anche un po' della nostra musica strumentale. C'è musica novecentesca, italiana, meravigliosa, che di fatto eseguiamo solo noi e solo adesso, e che fa
0: È vero,
1: fatica
0: solo
1: anche a
0: adesso, sì.
1: essere programmata non solo in Italia, ma soprattutto all'estero. È un grande peccato perché è grandissima musica. Manuel de Falla è stato uno degli artisti più importanti del Novecento, sebbene abbia composto poco, tutto sommato. E per cambiare questa cosa c'è bisogno sicuramente che più interpreti la suonino, che più direzioni artistiche siano convinte dalla proposta. Io, per esempio, da tantissimi anni abbino un concerto su queste musiche con le coreografie di una ballerina di flamenco che si chiama Marta Roverato e che saluto molto affettuosamente. E già in questa formula, per esempio, abbiamo avuto un buon successo e è stato anche più facile far capire al pubblico che si tratta di una musica con dei caratteri e delle caratteristiche particolari. Il canto della musica spagnola è un canto molto più sgraziato rispetto a Chopin o, non so, Liszt, che magari siamo più abituati ad ascoltare
0: E
1: al
0: per il momento
1: pianoforte.
0: questo è il tuo universo, insomma,
1: Ma a
0: non
1: me piace fare
0: unico,
1: anche altre
0: ma
1: cose,
0: lo
1: poi
0: credo,
1: questa
0: lo
1: sera
0: credo.
1: sono molto contento di omaggiare questo genere musicale, però a me in realtà piace tutta la bella
0: Ma
1: musica senza
0: figuriamoci,
1: alcuna
0: ma certo, però
1: distinzione,
0: stiamo
1: ecco.
0: dando un piccolo contributo a ciò, a quello
1: Ci
0: che dice
1: proviamo.
0: anche il nostro ascoltatore. Tornando da Vienna, Axel mi accompagna. Grazie da Marco, da
1: Buon
0: Via del
1: viaggio.
0: Carrare, bravissimo il maestro Trolese, tecnica impeccabile, raffinata sensibilità espressiva. Poi c'è un messaggio da Aprilia di una certa Greta che forse tu conosci, Axel, sei sempre bravissimo. E
1: Conosco.
0: alla fine, sì, lo immaginavo, eccellenti le sfumature, i pianissimi che poche persone conoscono. Qui continuano, insomma, gli ascoltatori a darti dei piccoli doni questa sera. Oh, è tardi, quindi siccome ti voglio poi salutare per bene, abbiamo i due prossimi brani, facciamo un po' di conti insieme, durano 18 minuti, quindi è bene che tu torni al pianoforte, poi magari ci salutiamo meglio tra poco, perché un altro dittico, no? Che per concludere, che è formato, torniamo ad Albéniz, con Granada, che viene dalla suite spagnola numero 1, i chitarristi, mi ci metto con molta modestia anch'io quando lo ero, conoscono la versione di Liobet naturalmente per certo. Chitarra, e adesso invece ascolteremo quella originale per pianoforte e poi la meravigliosa fantasia baetica di De Falla. Questo sì è un vero brano, è un brano veramente molto molto raro,
1: sì.
0: Perché poi lo diciamo così come informazione pratica, baetica o fantasia baetique non c'entra con le bête, con le bestie,
1: ma anche se
0: hai ragione forse, però perché la definizione di baetica era la definizione che si dava all'Andalusia al tempo dell'Impero Romano,
1: esatto. No?
0: Quindi restiamo in Andalusia. Ti chiederei di tornare sì. al pianoforte, poi ci salutiamo alla fine. E allora di nuovo Axel Trolese qui dal vivo alla stanza della musica di Radio 3 con Granada di Albéniz e la fantasia baetica di De Falla.

0: Entusiasmante, direi l'aggettivo che mi viene più spontaneo al termine di questa fantasia baetica di Manuel De Faglia, che ci ha regalato in diretta qui alla Stanza della Musica Radio 3 Axel Trolese. Ed è un esercizio anche fisico questo, no? Piuttosto sì, impegnativo, una abbastanza battaglia, una lotta sì, col pianoforte, no? E questo è un pezzo, Axel, abbastanza strano e curioso, perché da un lato ha, diciamo così, un côté voglio dire colto in un certo senso, no? Pezzo destinato a Rubinstein, che l'ha eseguito nel 1920 a New York, quindi ha una sua così allure, insomma, no? Diciamo classica, accademica. Dall'altro però ha quest'anima, sì, invece profondissimamente legata alla musica popolare spagnola.
1: Io l'ho sempre chiamato la versione spagnola della Sagra della Primavera, ecco. Solo per pianoforte, ovviamente, solo per pianoforte. Non per orchestra.
0: Sì, perché... ma c'è l'orchestra qui dentro.
1: Sì, no? c'è tutto l'ensemble del flamenco, esatto, ballerini, esatto, le nacchere, le chitarre. C'è tutto, sì, il canto,
0: c'è,
1: ovviamente.
0: C'è il cante hondo, no? Sì, il mitico, sì, cante hondo, sì, di García Lorca, no? Per esempio, certo, che lui, certo, coltivava, certo, e praticava. Anche.
1: Questo è il suo grande capolavoro, sì, ed è il pezzo forse meno suonato.
0: Ed è il pezzo meno suonato.
1: È una tragedia,
0: ma
1: questa
0: perché
1: cosa.
0: Perché è difficilissimo, Axel. Cioè.
1: Ma è difficile secondo me anche per il pubblico, perché è veramente estremo, bisogna...
0: No, per il pubblico io non lo direi, so, anzi, perché è così avvincente, così conquista subito, no?
1: Sì.
0: E poi c'è veramente molta chitarra.
1: Eh sì.
0: Cioè, tra il rasgueado, no? Cioè gli arpeggi veloci, cioè il punteado con le note brevi e ripetute, insomma io quasi me lo suono per chitarra nella mia mente, anche se naturalmente l'effetto sarebbe molto molto diverso. Caro Axel, qui continuano poi i messaggi, adesso non riesco a leggerli tutti perché siamo un po' nel sottofinale, diciamo, di pianista espressivo ed intenso, dice Giancarlo da Reggio Emilia, insomma solo grandi complimenti.
1: Grazie.
0: Dai nostri ascoltatori, non ne avevamo naturalmente dubbi. Abbiamo pochi minuti, però volevo ancora chiederti un paio di cose così che riguardano un po' te stesso, diciamo così. Una curiosità, forse laterale, che non c'entra molto con quello che abbiamo ascoltato questa sera, anzi non c'entra nulla, però ho letto nella tua biografia che tu hai anche una passione, un interesse, un'attitudine per il fortepiano,
1: sì,
0: e anche per le tastiere antiche, chiamiamole così, no?
1: Sì.
0: Che sembra,
1: sì,
0: un po' contrastare con questo pianoforte invece, no, perché, modernissimo.
1: No, anzi. Sì, chiaramente non si può suonare la fantasia baetica su un fortepiano viennese, no, degli anni...
0: A meno di danni irreparabili, esatto, per lo strumento.
1: Esatto, no, è una grande passione, iniziata più di recente, diciamo così, però trovo davvero che sia estremamente affascinante suonare musica, diciamo, dell'Ottocento, della fine del Settecento, sugli strumenti che le sarebbero più appropriati. E per appropriati ovviamente non intendo disappropriarne l'esecuzione,
0: no, certo,
1: sulla bestia nera che è dietro di me, è soltanto un tipo di effetto estetico e artistico completamente diverso, e tra l'altro, nonostante il progresso, direi, positivista del meccanismo del pianoforte nel corso dei secoli, il pianoforte di oggi ha perso alcune cose che aveva il pianoforte,
0: colori, timbri,
1: ma soprattutto in termini di risonanza, abbiamo degli smorzatori fin troppo efficaci,
0: già.
1: Purtroppo dobbiamo fare tutto con il piede, quando sarebbe bello metterne di meno e lasciar fare lo strumento un po' di più. Però
0: il tuo pedale non è così esasperato, almeno ti guardavo mentre suonavi. Beh, qui apriremo,
1: non lo so, poi mi devo riascoltare
0: una questione, sì, una questione.
1: Nelle prossime settimane
0: alle 23:58 a Radio 3 Suite non si aprono più questioni, si chiudono
1: esatto.
0: Fatalmente, dimmi soltanto, mentre sentiamo la sigla che ci accompagna verso la mezzanotte, voglio dire cosa c'è nel tuo futuro, perché è una domanda metafisica, più fisica. C'è un appuntamento prossimo che hai piacere di...
1: Beh, l'appuntamento più importante per me di quest'anno è il mio debutto in Canada, il giorno dopo il 150° compleanno di Manuel De Faglia.
0: Fantastico.
1: Cioè il 24 novembre 2026, dove suonerò praticamente quasi tutto questo programma.
0: Va bene.
1: Alla Salle Bourget di Montréal, sarà una grande
0: ti
1: gioia.
0: Ti penseremo, non ti ascolteremo, ma ti penseremo intensamente. Allora grazie a voi.
1: Grazie
0: di cuore.
1: È stato un grande piacere
0: per averci donato questa Stanza della Musica. Ringrazio Fabio Melis alla console, Emiliano Novelli come specializzato di ripresa, Claudio Piazza, il nostro consulente musicale si intende, Vittoria Pastore che ha curato la regia di tutta la serata. Sono le 23.59, io posso giusto ricordarvi con grande velocità che Radio 3 Suite è un programma, ma non c'è questa volta nella scaletta il finale, c'è, non c'è, sì c'è, non lo so, forse lo trovo, eccolo, Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, li conosco tutti, ma ricordarseli tutti a memoria e poi alla fine Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Mecco, Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Noi ci sentiamo domani, come sempre, pochi minuti prima delle 20, da Guido Barbieri qui al microfono. A tutte e tutti una notte serena.

Ballnitz and Love, Circus and the X Guitars, un bel brano festoso che apre una nuova notte di battiti qui su Radio 3. Benvenuti all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Simone Dell'Orca che è con noi questa notte per la parte tecnica. Una musica che potete ascoltare e riascoltare in streaming se volete, utilizzando la piattaforma app web Rai Play Sound. Se volete scriverci invece, l'indirizzo mail è battiti@rai.it, mentre per le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane il riferimento alla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Musica collettiva e festosa in questo brano intitolato Calls Let They Free, un brano tratto dal nuovo disco che esce a nome Paul Nilsson Love Circus and the X Guitars. Le chitarre del gruppo The X sono quelle di Andy Moore, Terry Hessels e Arnold De Boer, quest'ultimo anche alla voce in qualche brano, e la formazione capitanata dal batterista norvegese Paul Nilsson Love vede Juliana Venter alla voce, Thomas Johansson alla tromba, Signe Emmelut al sax alto e al flauto, Kalle Moberg alla fisarmonica, Christian Meas Svensen ai bassi, elettrico ed acustico, e infine il leader Paul Nilsson Love batteria, percussioni e pianoforte su una traccia per questo disco, che è uno dei cinque che il batterista ha pubblicato tutti insieme il 1° maggio. Li esploreremo senz'altro in queste notti di battiti. Un ascolto che ci porta a un'altra dimensione festosa, al blues chiassoso, il Rowdy Blues di Taj Mahal and the Phantom Blues Band.

0: If you'd ask me, I know you weren't going nowhere in the first place.
1: Rowdy Blues, Taj Mahal, lo abbiamo ascoltato alla voce, ma nel disco e anche alle chitarre, al pianoforte, al banjo, all'ukulele e alla kalimba. In questo disco realizzato insieme alla Phantom Blues Band, formazione con la quale Taj Mahal ha lavorato a lungo, 30 anni di collaborazione che ora vengono celebrati con la pubblicazione di Time, disco registrato nel 2010 ma che non era stato pubblicato. Un disco che attraversa blues, soul, R&B e reggae. C'è anche un brano che vede la partecipazione di Ziggy Marley, figlio di Bob Marley, oltre alla registrazione di una composizione inedita di Bill Withers. E ora lasciamo il blues di Taj Mahal e ci dirigiamo qui a Battiti in Sardegna, dove troviamo Paolo Angeli in compagnia del tenore Murales de Orgosolo, quindi la chitarra sarda preparata con la polifonia vocale tipica della Sardegna, in questo disco intitolato Vinti e Maiu, dal quale ascoltiamo Muri.

anche di muri, bianchi e di cemento. Morni, linga, sangue e luco notte.

0: Eccoli, i saraceni di oggi.
1: Siamo in Sardegna. Si può arrivare in Sardegna o con l'aereo o con la nave.
0: I saraceni veri, invece, sono arrivati anche questi, come tutti i saraceni che si rispettano, con le loro robuste barche e a godersi il loro sole privato con l'occhio attento ai riservatissimi rivali della fortezza di Porto Rotondo.
2: E ci sono anche delle registrazioni prese in prestito in questo disco da Paolo Angeli e tenore Murales de Orgosolo, ovvero Paolo Angeli alla chitarra sarda preparata, voce ed elettronica, e il tenore Murales de Orgosolo con Franco Corrias, Salvatore Musina, Cosimo Mureddu, Maurizio Bassu e Antonio Musina. Un disco, questo 20 e Maio, che percorre anche la storia condivisa di questi musicisti sardi, la storia del passato e del presente della loro isola, e lo fa utilizzando i versi di alcuni poeti autori sardi, tra cui Raimundo Piras, Peppino Marotto, Peppe Soggiu, Peppino Mereu, Franco Fresi, Gigi Angeli e Maurizio Bassu. C'è anche un brano nel disco che racconta la commovente rivolta di Pratobello, in cui la gente di Orgosolo riuscì a mandare via i militari e il loro poligono di tiro dal loro territorio con una protesta pacifica ma molto ferma. Il brano che abbiamo ascoltato era Muri e ripetiamo, viene dal disco pubblicato il 20 maggio con il titolo 20 e Maio, e questo ci porta al trio Dog Plug, un nome significativo, come ci spiega Ziad Naufal in arabo, Kilab al-Buttaria, letteralmente cani della batteria, indica i cavi di avviamento, quell'oggetto essenziale a Beirut e al Cairo, dove i motori si guastano, dove l'improvvisazione è una necessità quotidiana per la sopravvivenza, e si impara presto che i sistemi raramente funzionano come previsto. Si impara a collegare le cose manualmente, direttamente, con le scintille se necessario. E prosegue Naufal, Dog Plug mantiene questa immagine: tre corpi, tre circuiti agganciati l'uno all'altro, energia prelevata da una fonte per innescarne un'altra, una musica di contatto. E non c'erano parole migliori per descrivere la musica suonata da Mazen Kerbaj, Maurice Lucas e Tony Ellier in questo disco intitolato come il gruppo Dog Plug, e in questo brano Sham El Hawa.

Più di 20 anni fa uscì un triplo CD, una compilation della Erratum Musical, label francese che mischiava poesia, arte e noise. E nel secondo CD si trova questa composizione Bells 9 di un compositore di Valencia, Llorenç Barber, e di lui parliamo a questo punto della notte dibattiti perché segnaliamo con piacere la sua presenza in Italia. Barber è noto per la sua capacità di far suonare le città soprattutto attraverso le campane. È proprio il concerto di campane di Llorenç Barber con la direzione sonora dell'etnomusicologa Montserrat Palacios sarà ospitato a Gorizia sabato 23 maggio, un evento sonoro preparato in questi giorni con un laboratorio tenuto proprio dalla collaboratrice storica del compositore e artista spagnolo, ed è calibrato proprio sull'urbanistica di Gorizia con grande attenzione alla diffusione del suono tra gli edifici e le strade della città. E oltre alla cattedrale del Duomo sono coinvolti numerosi campanili e campane del centro storico, campane che

suonate dai campanari del Goriziano, appassionati e studiosi dell'arte del suono manuale delle campane. Il luogo privilegiato per l'ascolto, scrivono gli organizzatori, sarà il piazzale e i torrioni del castello per la loro posizione al centro delle sorgenti sonore, ma il concerto sarà fruibile in tutta l'area di Gorizia e di Nova Gorica. Il confine italo-sloveno divide in due e la città, così ogni ascoltatrice, ogni ascoltatore potrà creare il personale percorso d'ascolto anche passeggiando per le vie del centro. Il tutto organizzato da Continuo APS, associazione specializzata proprio sull'arte sonora e spaziale. Il concerto di campane dunque di Llorenç Barber con la direzione musicale di Montserrat Palacios, sabato 23 maggio nel centro di Gorizia.

vi segnaliamo anche le date del tour italiano di Lucrecia Dalt, musicista colombiana di base statunitense che da tanti anni si muove nel mondo elettronico, che lei ha declinato in una forma canzone digitale e melodica. Lo scorso anno Lucrecia Dalt ha pubblicato Danger to Ourselves, l'album che presenterà dal vivo lunedì 25 maggio al Bico di Milano, il 27 maggio al Monk di Roma, il 28 al Locomotive di Bologna e ultima data venerdì 29 maggio all'interno della programmazione del Festival Jazz is Dead di Torino. E allora approfittiamo per tornare ad ascoltare insieme questo suo ultimo lavoro, un disco che si apre con il contributo di David Sylvian. Il brano si intitola Cosa rara, Lucrecia Dalt.

Hélène Doré è una clarinettista e compositrice francese e molto attiva anche sulla scena belga. Il quintetto Sinestet è uno dei progetti più longevi di cui è alla guida e con cui ha pubblicato 4 album dalla sua formazione nel 2017 ad oggi. Abbiamo ascoltato ora Abyss, un brano tratto da Perception, l'ultimo album di questo quintetto che per l'occasione ha invitato il trombonista Nils Wågram ad unirsi alla formazione originale, che è composta da Hélène Doré al clarinetto e clarinetto basso, Sylvain Debézieux al sax tenore, Benjamin Seuzero alla chitarra, Phil Caporali al contrabbasso e Maxime Royroux alla batteria. I punti di vista differenti e divergenti, ma anche proprio i sensi, la percezione fisica delle sensazioni, sono questi un po' gli argomenti di studio, di elaborazione, di esplorazione artistica al centro del quintetto, che unisce alla formazione musicale della sua fondatrice anche un'esperienza nel teatro e nella danza. Dal Sinestet Quintet è anche nato il trio Four, formato proprio insieme allo stesso chitarrista e batterista del quintetto, Benjamin Seuzero e Maxime Royroux. Altra formazione molto interessante con cui Hélène Doré ha ottenuto diversi riconoscimenti e attenzioni pubblicando 2 album, mentre altrettanti dischi sono invece usciti con il nome di Couple Sympathique, un duo pop formato insieme al cantante Quentin Bardot. Noi però continuiamo questa notte l'ascolto di Perception con un brano dal titolo Colère Contenue. È un concetto che sicuramente molti di noi conosciamo e che viene qui tradotto in musica.

La rabbia contenuta, un po' repressa, di Hélène Dorée del suo quintetto Synesthète con ospite il trombonista Nils Wågram. Questo è il primo disco che ascoltiamo in questa parte della notte che guarda ad alcune nuove uscite del jazz. Il prossimo disco è un ensemble più numeroso di quello che abbiamo appena incontrato, è un ottetto di Montréal, Quebec, si chiama Ensemble Fini, ma il titolo del loro album di debutto è Volume Infini. Uscito il 1º maggio per Cellar Music, sentiamo subito un primo brano dal titolo Requiem et Fanfare pour Peter B.

L'ensemble Infini è un progetto guidato dal batterista e compositore canadese Guy Thuen, nato nel 1940, figura chiave della controcultura del Quebec. E insomma, in questi decenni di attività, questo tetto rappresenta un progetto in continuo sviluppo, un collettivo intergenerazionale con cui Thuen porta avanti la sua sperimentazione attraverso il free jazz e l'improvvisazione connessa poi ad alcune sue composizioni, che quindi arrivano o comunque hanno radici in appunto oltre sei decenni di creazione. Quasi tutte le composizioni sono firmate dal leader di questo ottetto, ma il brano che abbiamo appena ascoltato in realtà nasce dalla mente di Félix Antoine Hamel, il sassofonista di questo gruppo. Ascoltiamo ancora Dream Story.

Il concetto di Dream Story si allontana molto dai contenuti invece degli ultimi lavori di Alabaster de Plume. Questo brano che abbiamo appena ascoltato, Glass, è tratto dal suo ultimo EP che si intitola Dear Children of Our Children, I Knew, Epilogue. Alabaster de Plume, per chi ha avuto modo di vederlo dal vivo negli ultimi anni anche in Italia, è solitamente accompagnato sul palco da Momoko Gil alla batteria e da Ruth Goller al basso. Negli Stati Uniti invece la formazione vede il bassista Shahzad Ismaili e il batterista Chester Holmes con lui sul palco, e proprio grazie a questa collaborazione nata dal vivo De Plume ha voluto un po' cogliere l'occasione dell'essere in presenza di questi compagni di viaggio per registrare parti delle sezioni strumentali che sono nate anche spontaneamente durante il tour. Come ormai quasi sempre, anche in questo lavoro che si presenta come EP, il significato politico delle sue composizioni è protagonista. In questo Dear Children, essendo appunto un lavoro nato durante il tour negli Stati Uniti, il tema delle azioni dell'ICE sono parte del discorso trattato durante i concerti e poi racchiuso in queste registrazioni, oltre ovviamente a ritrovare un tema molto caro ad Alabaster de Plume, ovvero il genocidio che continua ad essere perpetrato in Palestina. Anche in questo EP troviamo field recordings registrati su quei territori, e la copertina dell'album utilizza un disegno realizzato da un ragazzo di 13 anni di Gaza. Ascoltiamo un altro brano da questo disco dal titolo What Did the Child Say Facing Reality?

Anche Kivu è una composizione firmata da un sassofonista, questa volta parliamo di Guido Spannocchi, un artista viennese, ora di base a Londra, ma con certe discendenze italiane. Il 24 aprile è uscito Camera Music, suo quinto album in studio, pubblicato a 5 anni dall'ultimo Perihelion, ma tra il 2021, appunto anno d'uscita di Perihelion, e oggi sono invece diverse poi le pubblicazioni discografiche relative a registrazioni di concerti dal vivo. Questo nuovo lavoro unisce proprio le due nature artistiche di Spannocchi, ovvero la musica classica da camera ascoltata a Vienna durante l'infanzia e il jazz londinese in cui è immerso oggi. Camera music significa infatti letteralmente musica da camera, ma come avete sentito in Kivu possiamo dire che è decisamente contaminata. Danny Keane al violoncello, Andrea Di Biase al basso, James Yarter al vibrafono e campane, oltre ovviamente al sassofono di chi firma le composizioni. Ascoltiamo un ultimo brano da questo album di Guido Spannocchi.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Sedicesima puntata.

monologo di un difensore del potere sovietico. Che cosa sta scrivendo? Chi l'ha autorizzata? E fa pure fotografie. Metta subito via quel giocattolo se non vuole che glielo faccia a pezzi. Ma guarda un po' che roba. Arrivano loro. Noi viviamo qui, soffriamo. E voi altri confondete soltanto le idee e la gente. Seminate idee sovversive, venite a cercare chissà cosa. Non c'è più ordine, nessun ordine. Però non basta, ci mancavano pure questi qua. Col magnetofono. Proprio così, io lo difendo. Difendo il potere sovietico, il nostro potere, il potere del popolo. Sotto il potere sovietico eravamo forti. Tutti ci temevano. Tutto il mondo aveva gli occhi fissi su di noi. Certi tremavano per la paura, altri ci invidiavano. E invece adesso, oggi, sotto la democrazia ci rifilano sneakers e margarina scaduta, jeans sdruciti, neanche fossimo dei selvaggi appena scesi dagli alberi, dalle palme. È umiliante per quella che era una potenza. E ci mancavano anche questi qua. Eravamo una grande potenza, altro che. Finché non hanno lanciato Gorbaciov e l'hanno piazzato sul trono, quel demonio marchiato in fronte. Gorbi, già. Gorbi ha agito in base ai loro piani, ai piani della CIA, altro che storie, quelle che ci venite a raccontare voi. Sono stati loro a far saltare in aria Chernobyl. Quelli della CIA e i democratici, l'ho letto sui giornali. Se Chernobyl non fosse esplosa, lo Stato non sarebbe crollato, una così grande potenza, cose da non credere. Quando c'erano i comunisti, una pagnotta costava 20 copechi e adesso ci vogliono 2000 rubli. Con 3 rubli compravo una bottiglia e mi avanzava anche di che comprare qualcosa da mangiarci assieme. E adesso invece, coi democratici, hanno svenduto tutto, ipotecato ogni cosa. Neanche i nostri nipoti riusciranno mai a far tornare i conti. Non sono ubriaco, io sono per i comunisti. Come loro erano dalla nostra parte, dalla parte della gente comune, non so che farmene delle favole. La democrazia, l'uomo libero, così libero che se muore non ha neanche i soldi per la sepoltura. Da noi è morta una vecchietta, sola, senza figli. L'hanno lasciata poverina 2 giorni in casa sua, con indosso un vecchio giubbotto, sotto le icone. Non c'era di che comprarle la bara. Una che era stata stacanovista, caposquadra,

Per 2 giorni ci siamo rifiutati di andare a lavorare nei campi. Un'assemblea dopo l'altra, finché non è intervenuto il presidente del Kolkhoz davanti ai lavoratori, promettendo da lì in avanti, per ogni defunto, l'assegnazione gratuita di una bara di legno, nonché un vitello o un maiale, più 2 casse di vodka per il banchetto funebre. 2 casse di vodka, gratis. Una bottiglia a testa è una bella bevuta, mezza bottiglia è una medicina contro la radiazione. Perché di questo non prende nota, delle mie parole? Lei scrive solo quello che le fa comodo. Confondete le idee e la gente, seminate malcontento. Dovete farvi un capitale politico per riempirvi le tasche di dollari. Noi viviamo qui, soffriamo. E non ci sono colpevoli. Me lo dica lei, chi sono i colpevoli? Io sono dalla parte dei comunisti. Torneranno al potere e scoveranno subito i colpevoli. Hai capito questi qua? Arrivano e registrano. Non ha voluto dire il proprio nome. Monologo su come 2 angeli sono venuti incontro alla piccola Olenka. Ho parecchio materiale. Per 7 anni ho raccolto articoli di giornali, appunti miei. Ho anche delle cifre, le darò tutto quanto. Benché sia un argomento che ormai mi accompagnerà per tutta la vita, so per certo che io stessa non scriverò mai niente. Potrò continuare a lottare, questo sì. Organizzare manifestazioni, picchetti, campagne per ottenere i medicinali, potrò andare a far visita ai bambini ammalati. Ma scrivere no. Ci si dedichi lei. Io non sono in grado di controllare la piena dei miei sentimenti, ne sono troppo paralizzata. Chernobyl ha già i suoi stalker, i suoi scrittori, e io non voglio entrare nella cerchia di coloro che sfruttano questo tema. Ma se si vuole scriverne con onestà... Quella pioggia tiepida di aprile. Sono 7 anni che penso a quella pioggia. Le goccioline rotolavano come mercurio. Dicono che la radiazione è incolore. Però le pozzanghere erano colorate, verde o giallo lucente. Una vicina mi ha comunicato bisbigliando che a Radio Liberty avevano dato la notizia di un incidente alla centrale nucleare di Chernobyl. Non ho attribuito la benché minima importanza alle sue parole, nell'assoluta convinzione che se fosse accaduto qualcosa di veramente grave, la popolazione ne sarebbe stata informata immediatamente. Ci sono delle procedure speciali, segnali, rifugi antiaerei. Ci avrebbero avvertiti, ne eravamo certi. Tutti, senza eccezione, avevamo fatto i corsi di difesa civile. Io ci avevo persino insegnato. Ma la sera di quello stesso giorno, la vicina ci ha portato delle polverine. Le aveva ricevute da un suo parente che le aveva anche spiegato come andavano prese. Lui lavorava all'Istituto di Fisica Nucleare. Però le aveva fatto promettere di non dire niente a nessuno, muta come un pesce, come un sasso. Ciò che lui temeva di più era di dover rispondere per telefono a richieste di informazioni e chiarimenti. In quel periodo viveva da noi anche un nipotino. E io? Io non ci ho creduto neanche dopo la faccenda delle polverine. Penso che in casa nostra nessuno le abbia prese. Eravamo molto fiduciosi. Non soltanto quelli della vecchia generazione, ma anche i giovani. Ricordo le prime impressioni, le prime voci. Passo continuamente da un tempo all'altro, da una condizione all'altra, da qui a laggiù. Come persona che scrive ho riflettuto su questi passaggi. Mi interessano. In me coesistono 2 persone, quella prima di Chernobyl e quella chernobiliana. Ma proprio la ricostruzione veritica del prima Chernobyl è per me la più difficile, dato che rispetto ad allora la mia visione delle cose è cambiata. Ho cominciato ad andare nella zona fin dai primi giorni. Ricordo che ci siamo fermati in un villaggio evacuato e la prima cosa che mi ha colpita è stato il silenzio. Non si sentivano gli uccelli e nessun altro rumore. Percorrevi la via, silenzio assoluto. Certo, le case erano deserte, erano tutti andati via, ma quel silenzio che era calato su ogni cosa, senza neanche un cinguettio. Al villaggio abitato di Kujani c'erano 149 curie. In quello di Manikovna, 59 curie. La popolazione riceveva dosi di radiazioni che superavano di centinaia e migliaia di volte quelle dei soldati che sorvegliano le zone in cui vengono effettuati i test nucleari. I poligoni atomici, migliaia di volte. Il dosimetro crepita e si inceppa, mentre negli uffici dei Kolkhoz sono affissi degli annunci, firmati dai radiologi locali, nei quali è detto che cipolle, insalate, pomodori e cetrioli si possono mangiare tranquillamente. Crescono, e bene, li mangiano tutti. Cosa dicono adesso questi radiologi?
e segretari dei comitati locali del partito, come si giustificano? In tutti questi villaggi incontravamo molta gente ubriaca, perfino donne visibilmente alticce, soprattutto mungitrici e addette degli allevamenti di vitelli. A Malinovka, distretto di Cerinovsky, visitiamo un asilo. I bambini corrono per il cortile, giocano con la paletta e secchiello nella vasca della sabbia. La direttrice ci spiega che la sabbia viene cambiata tutti i mesi. Da dove arriva? E da dove volete che arrivi? Non da molto lontano, comunque. I bambini hanno certe facce tristi. Cerchiamo di scherzare con loro, neanche un sorriso. Una maestra scoppia a piangere. È tempo sprecato, i nostri bambini non sorridono e piangono nel sonno. Per strada incontriamo una donna con un neonato. Chi l'ha autorizzata a partorire qui? Con 59 Curie. È venuta una radiologa, mi ha solo consigliato di non far asciugare i pannolini all'esterno. Convincevano la gente a non partire, a rimanere, a completare i piani di produzione. Perfino quando i villaggi venivano evacuati, riportavano la gente sui campi per i lavori stagionali, per la raccolta delle patate. Che cosa dicono adesso quelle autorità? I segretari dei comitati distrettuali e provinciali del partito, come si giustificano? Secondo loro, di chi è la colpa? Ho conservato molte istruzioni, riservatissime. Le darò anche quelle. Scriva un libro onesto. Le istruzioni per la lavorazione del pollame contaminato. Nei reparti, gli addetti dovevano essere vestiti come su un terreno esposto a emissioni radioattive. Guanti e camici di gomma, stivali, eccetera. Se la radiazione raggiungeva un certo numero di Curie, bisognava far cuocere i polli in acqua salata, versare l'acqua nella fognatura e usare la carne, in percentuali stabiliti, per pasticci e salami. Se la radiazione era più elevata, bisognava aggiungere la carne alle farine animali per l'alimentazione del bestiame. Ecco come si completavano i piani per le forniture di carne. I vitelli delle regioni contaminate venivano venduti a prezzi di realizzo in altre zone non contaminate. Gli autisti che trasportavano quei vitelli raccontavano che erano animali buffi. Avevano il pelo lungo fino a terra ed erano così affamati che mangiavano di tutto, stracci, pezzi di carta. Non ci voleva molto a nutrirli. Li vendevano ai kolkhoz, ma chi voleva poteva prenderseli per la propria stalla o il proprio consumo. Era da criminali, da criminali. Una volta, strada facendo, ci siamo imbattuti in un autocarro. Procedeva lentissimo, come durante un funerale, col defunto a bordo. L'abbiamo fatto fermare. Al volante c'era un giovanotto. Gli chiedo: per caso ti senti male che vai così piano? No, sto trasportando della terra radioattiva. E c'era un caldo, una polvere. Ma sei pazzo? Così giovane, vorrai sposarti, avere dei figli. Me lo dice lei dove li guadagno 500 rubli a viaggio. Ai prezzi di allora, con 500 rubli ci si poteva comprare un buon completo giacca e pantaloni. E in giro si parlava molto più di gratifiche che di radiazioni. Gratifiche, supplementi e miseri extra. Miseri in confronto al valore della vita. Il tragico e ridicolo gomito a gomito. Due vecchie contadine sedute sulla panchetta davanti a casa, bambini che corrono. I nostri rivelatori indicano 70 Curie. Da dove vengono questi bambini? Da Minsk, sono qui per le vacanze estive. Ma qui da voi c'è una forte radiazione. Non ci fare di nuovo una testa così con sta radiazione, tanto non è qui, l'abbiamo vista. Ma non la si può vedere. Guarda laggiù, quella casa non finita. L'hanno lasciata a metà e sono scappati. Troppa fifa. Noi invece una sera siamo andati a vedere. Guardiamo dentro attraverso la finestra ed ecco era lì, seduta sotto la trave principale, la radiazione in persona, cattivissima e con certi occhi che mandavano faville, nera nera. Non può essere. Che ci possa venire un colpo se non è vero. Te lo giuriamo e facciamo pure il segno della croce. Si segnano, con allegria. È di noi che ridono, o piuttosto di se stesse. Dopo i vari viaggi ci riuniamo in redazione. Allora come vanno le cose? Ci chiediamo l'un l'altro. Tutto normale. Tutto normale, dici? Ma guardati un po' allo specchio, sei tornato coi capelli grigi. Circolavano molte barzellette e freddure, la più breve. Quello bielorusso era proprio un bel popolo. Qualcuno gliel'ha raccontato che fare fotografie in prossimità del reattore era severamente vietato. Ci voleva un'autorizzazione speciale. Le macchine fotografiche venivano sequestrate. I soldati che avevano prestato servizio da quelle parti, prima di essere rimandati a casa, venivano sottoposti a perquisizioni, come in Afghanistan,
perché Dio ce ne scampi, non si portassero via delle foto, perché non ci fossero corpi del reato. Quelli del KGB confiscavano le pellicole alle truppe televisive e le restituivano dopo averle esposte alla luce. In questo modo chissà quanti documenti sono andati distrutti, quante testimonianze perdute per la scienza e per la storia. Bisognerebbe trovare quelli che hanno ordinato di agire in questo modo. Che cosa si inventerebbero oggi? Come si giustificherebbero? Io non li giustificherò mai, mai. Fosse solo per quell'unica bambina. Era in ospedale e ballava. La sua danza, diceva, era una polchina. Aveva 9 anni e danzava così bene. Dopo 2 mesi mi ha telefonato la sua mamma. Olenka muore. Quel giorno non ho avuto la forza di andare all'ospedale e il giorno dopo era già troppo tardi. La piccola Olga aveva una sorella minore. La mattina dopo, quando si è svegliata, ha detto: «Mammina, ho visto in sogno che sono venuti in volo 2 angeli a prendersi la nostra Olenka. Hanno detto che lì da loro si troverà bene, non avrà più male da nessuna parte. Mammina, la nostra Olenka se la sono portata via 2 angeli». Non posso giustificarli, nessuno di loro, in nessun modo. Irina Kiselyova, giornalista.

Il coro dei bambini. Una nuvola così nera e un tale acquazzone, le pozzanghere sono diventate gialle, verdi, come se ci avessero versato del colore. Dicevano che era il polline dei fiori. Noi non correvamo nelle pozzanghere, le guardavamo e basta. La nonna ci chiudeva in cantina e lei si inginocchiava e pregava e ci diceva: «Pregate, è la fine del mondo, il castigo di Dio per i nostri peccati». Mio fratello aveva 8 anni e io 6. Ci siamo messi a ricordare i nostri peccati. Lui aveva rotto un barattolo di marmellata di lamponi e io non avevo confessato alla mamma che avevo strappato il vestito nuovo impigliandomi nella palizzata. L'avevo nascosto nell'armadio. Mamma si veste spesso di nero, mette in testa un fazzoletto nero. Nella nostra via ci sono continuamente dei funerali. Non appena sento la musica, corro in casa e prego, recito il Padre Nostro. Prego per mamma e papà. Sono venuti a prenderci dei soldati con gli autocarri. Ho pensato, è cominciata la guerra. Dicevano delle parole incomprensibili, decontaminazioni, isotopi. Durante il viaggio ho fatto un sogno, un'esplosione, ma io ero rimasto vivo. Non c'era più la casa, non c'erano più i miei genitori e neanche i passeri e le cornacchie. Per lo spavento mi sono svegliato di colpo, sono quasi saltato in piedi. Ho guardato dal finestrino per vedere se in cielo c'era quel fungo orrendo. Ricordo un soldato che inseguiva una gatta. Il suo misuratore di radioattività ticchettava forte come un mitra, tac tac tac tac, ogni volta che lei si avvicinava. Dietro al soldato correvano un bambino e una bambina per recuperare la gatta. Il bambino correva e basta, ma la bambina gridava: «Non te la lascio portare via!» Correva e gridava: «Scappa, Micia, scappa, Micia!» Ma il soldato aveva un grande sacchetto di plastica. Abbiamo lasciato a casa chiuso dentro il mio criceto, bello bianco. Gli abbiamo lasciato il mangiare per 2 giorni, però noi siamo partiti per sempre. Ci hanno caricati su un lungo convoglio. I bambini piangevano, se la facevano addosso. C'era una maestra ogni 20 bambini e tutti piangevano. «Mamma, dov'è la mia mamma? Io voglio andare a casa». Avevo 10 anni e le bambine come me aiutavano a tenere buoni i più piccoli. Delle donne ci accoglievano alle stazioni e benedicevano il treno facendo il segno della croce. Ci portavano biscotti fatti in casa, latte, patate calde. Ci stavano portando nella provincia di Leningrado e quando ci avvicinavamo alle stazioni ormai la gente si faceva il segno della croce stando a debita distanza. Avevano paura del nostro treno. A ogni fermata lo lavavano a lungo. Quando a una fermata siamo saltati giù e siamo corsi tutti al buffet, hanno chiuso la porta e non hanno lasciato entrare più nessuno. Ci sono dentro i bambini di Chernobyl che mangiano il gelato. Una cameriera del buffet, che era al telefono con qualcuno, gli ha detto: «Quando ripartono dobbiamo lavare il pavimento col cloro e sterilizzare i bicchieri». Noi abbiamo sentito. Ci hanno accolto dei medici, indossavano maschere antigas e guanti di gomma. Si sono fatti consegnare i vestiti, tutte le nostre cose, perfino le buste, le matite, le penne. Li hanno impacchettati nella plastica e seppelliti nel bosco. Ci siamo presi una tale paura. Per molto tempo abbiamo creduto che da un momento all'altro avremmo cominciato a morire. Voglio raccontare di come mia nonna ha detto addio alla nostra casa. Ha chiesto a mio padre di portare fuori dalla dispensa il sacco del miglio e l'ha sparso in giardino. Per gli uccellini del buon Dio. Ha raccolto le uova in un paniere e le ha lasciate qua e là sull'aia, per il nostro gatto e per il nostro cane. Ha anche affettato per loro del lardo. Ha svuotato tutti i suoi sacchettini di semi di carota, zucca, cetriolo, nigella e anche di diversi fiori. E li ha sparpagliati per l'orto, che vivano nella terra. E poi si è inchinata davanti alla casa, si è inchinata davanti alla rimessa. Ha fatto il giro del frutteto inchinandosi davanti a ogni albero di melo. Io ero piccolo, 8 anni mi sembra. Sì, proprio 8, ho fatto il calcolo. Ricordo molte paure. Avevo paura di correre scalzo sull'erba. Era stata mamma a farmela venire, aveva detto che sarei morto. E di fare il bagno, i tuffi. Insomma, avevo paura di tutto. Di raccogliere le nocciole nella foresta, di prendere in mano uno scarabeo, perché si trascinava sul terreno e il terreno era contaminato. Le formiche, le farfalle, i bombi, tutti contaminati. Un giardino tutto bianco, un giardino di vetro.
aspettavamo la primavera. Davvero sarebbe spuntata la camomilla, come prima. Da noi tutti dicevano che il mondo sarebbe cambiato. Lo dicevano sia alla radio che alla televisione, che la camomilla si sarebbe trasformata. E in che cosa si sarebbe trasformata? In qualcos'altro. E che alla volpe sarebbe cresciuta una seconda coda e i porcospini sarebbero nati senza culei e le rose senza petali. Sarebbero apparse persone simili a umanoidi, senza capelli, senza ciglia, occhi e basta. Io ero piccolo, avevo 8 anni. Primavera. In primavera, come sempre, i germogli si sono distesi in foglie, verdi. Sono fioriti meli, bianchi. Il ciliegio selvatico ha cominciato a profumare. Si sono schiuse le margherite. Erano quelle di sempre. Allora ci siamo precipitati dai pescatori. Le lasche hanno la testa e la coda al loro posto. E i lucci? Abbiamo controllato le casette degli storni. Erano arrivati. Avrebbero avuto i piccoli. Io ho sentito i grandi che bisbigliavano e la nonna che piangeva. Dopo che sono nato io, nel 1986, nel villaggio non c'è più stata nessun'altra nascita, né maschi né femmine. Solo io. I medici non volevano autorizzare la mia nascita, ma la mia mamma è scappata dall'ospedale e si è nascosta dalla nonna. E io sono nato lì, a casa di mia nonna. Questo ho sentito, origliando. Non ho né fratelli né sorelle, ma mi piacerebbe tanto averli. Lei è una scrittrice, vero? Mi può spiegare questo fatto che io potevo anche non venire al mondo? E dove rimanevo allora? Da qualche parte in cielo? Su un altro pianeta? È arrivata in città una mostra di disegni su Chernobyl. Un poledrino corre per il bosco, ma è tutto gambe. Ne ha 8 o 10. Un vitello con 3 teste. Dei conigli pelati che sembrano di plastica in una gabbia. Persone in scafandro che passeggiano per i prati. Alberi più alti delle chiese e fiori alti come alberi. Non l'ho potuta guardare fino in fondo. Mi sono imbattuta in un disegno. Un bambino tende le braccia verso un fiore di soffione, o forse il sole, ma al posto del naso ha una proboscide. Mi è venuta voglia di piangere, di gridare. Non abbiamo bisogno di mostre del genere, non portatecele. Già così da queste parti non si fa altro che parlare di morte, di mutanti. Non voglio. Il primo giorno la gente era venuta, ma poi più nessuno. A Mosca e a Pietroburgo ne avevano parlato i giornali, avevano attirato folle di visitatori. Ma da noi la sala era vuota. Sono andata in Austria a curarmi e ho visto che là ci sono persone capaci di appendersi in casa un disegno come quello del bambino con la proboscide, o con 2 pinne al posto delle braccia. E che possono guardarlo ogni giorno per non dimenticare quelli che soffrono. Ma quando ci sei già in mezzo a cose del genere, io nella mia stanza ci appendo piuttosto un bel paesaggio. Non voglio pensare alla morte. Nel nostro villaggio erano scomparsi i passeri già il primo anno dopo l'incidente. Li si poteva trovare dappertutto a pancia all'aria, nei giardini, sull'asfalto. Li raccoglievano col badile e li portavano via nei cassoni della spazzatura assieme alle foglie. Quell'anno era vietato bruciare le foglie, erano radioattive, venivano seppellite. Dopo 2 anni i passeri sono riapparsi. Ne siamo stati felici, ce lo gridavamo a vicenda. Ho visto un passerotto, sono ritornati. Invece i maggiolini sono proprio spariti. Ancora oggi dalle nostre parti non se ne trova uno. Forse torneranno tra 100 o 1000 anni, come dice il nostro insegnante. Ma io non li vedrò. Ho un fratellino piccolo. Gli piace giocare a Chernobyl. Costruisce un rifugio antiatomico, versa la sabbia nel reattore. Ma quando è successo lui non era ancora nato. Di notte io volo. Volo dentro una luce vivida. Non è la realtà, ma neppure qualcosa di ultraterreno. È questo e quello, e anche un'altra cosa. Nel mio sogno so che posso penetrare all'interno di questo mondo, passarci un po' di tempo, o restarci. Mi si inceppa la lingua, ho il respiro irregolare, ma in quel mondo non ho bisogno di parlare con nessuno. Mi succedeva qualcosa di analogo quando ero più piccolo, un traboccante desiderio di fondermi con gli altri. Ma non vedo nessuno, solo la luce,
Ho la sensazione di poterla toccare. Ma sono enorme. Sono con tutti, ma già in disparte, separato, solo. Da bambino ho visto nei sogni delle immagini colorate come quelle di adesso. In questo sogno è un sogno ricorrente. Ci sono momenti in cui non posso pensare ad altro, solo a questo. All'improvviso si apre una finestra. Un colpo di vento inaspettato. Che cos'è? Da dove viene? Dove va? Tra me e qualcuno si è stabilito un rapporto, un contatto. Ma come mi disturbano queste grigie pareti dell'ospedale? Come sono ancora debole? Schermo la luce perché mi impedisce di vedere. Mi protendo con tutte le mie forze. Cerco di vedere. E comincio a guardare più in alto. È venuta mamma. Ieri ha appeso un'icona nella mia stanza d'ospedale. E ora è lì, nell'angolo, che sussurra qualcosa. Si mette in ginocchio. Restano tutti in silenzio. Il professore, i medici, le infermiere. Pensano che io non sospetti niente. Che non abbia indovinato che presto morirò. Ma loro non lo sanno che io la notte imparo a volare. Chi ha detto che è facile volare? Un tempo scrivevo poesie. Mi sono innamorato di una ragazzina in quinta. E in settima ho scoperto l'esistenza della morte. L'ho trovato in Garcia Lorca, l'oscura radice del grito. Ho cominciato a imparare a volare. Questo gioco non mi piace, ma cosa ci posso fare? Avevo un amico, si chiamava Andrei. Dopo due operazioni l'hanno rimandato a casa. Di lì a 6 mesi doveva affrontare una terza operazione. Si è impiccato con la cintura. Nella classe vuota, dopo che i compagni erano tutti corsi fuori per l'ora di ginnastica. I medici gli avevano proibito di correre, di saltare. Julia, Katia, Vadim, Oksana, Oleg e adesso Andrei. Moriremo e diventeremo scienza, diceva Andrei. Moriremo e ci dimenticheranno, pensava Katia. Quando morirò non seppellitemi al cimitero. Il cimitero mi fa paura, ci sono soltanto morti e cornacchie. Seppellitemi nei campi, aveva chiesto Oksana. Moriremo, piangeva Julia. Per me adesso il cielo è vivo. Quando lo guardo, loro sono là.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, quartetto per archi in sol minore, opera 14, numero 6. Senza indicazione di tempo, allegro. Quartetto Les Adieux, Mary Utiger e Ursula Bandis, violini. Hayo Bass, viola. Nicolas Zelo, violoncello.